0: un programma di atmosfere notturne, ambient, house, techno.
1: Notturno elettronico.

Cadillac, alone once more, and no one can hear me cry. No one.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Allora, siamo d'accordo, signori?
1: D'accordo.
2: Io punto tutto.
3: Non ho tutti quei soldi.
2: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce e senza voce della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro, padre mio, che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prego, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Sallante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia è internata in un manicomio criminale. Il suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 cm.

0: Vai!
1: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto, il potere di scoprire, non un caso un'occasione, chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA, immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile, in nome di un dio che sono tre con la croce, quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore, hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester, e poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo sempre più accanito, non dirmi che passato, lo so che non sei scemo e che hai capito, basta che ora pensi a quello che ti dico, per capire che oggi come ieri l'umanità è un nemico, a stelle e strisce, bianche e rosse, non è cambiato niente, 1992 da festeggiare, siate bravi, non fate.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Fanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto. Ma pure qui.

0: Eccola. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, no, mi sento un calore,
1: un bruciore,
2: bruciore. Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia fragile qui sopra.
2: La smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo

0: Riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, non solo le email.
1: Certo,
0: ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela.
0: E ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì.
1: Sai che ci siamo? Si è fatta una certa?
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui, due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè, con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gn.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: L'italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Dele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere.

15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole e pensieri.

Amore mio, strappami i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi, la pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato, delle sigarette, sbirri al telefono che brindano alla morte, le zecche, bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta, se non la posso ballare allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata e una gazzella morta, tu

0: Allora, se tutto funziona, siamo al telefono con un compagno. Intanto vediamo se mi senti. Mi senti?
1: Io ti sento bene.
0: Ah, bene, questo mi fa molto piacere. Con un compagno della radio, del policlinico, di Casale Alba 2, insomma, tanta storia alle spalle, sentiamo perché ci racconta oggi tutte le prime pagine dei giornali. Prime pagine, dire poco, prime pagine, pagine interne, si parlano della morte di Francesco Cuccini, anche insospettabili, che pensi proprio non si dovrebbero appropriare di questa memoria. Quindi abbiamo letto alcune cose, però ci faceva piacere una voce più vicina che ci raccontasse qualcosa di più di questa figura, anche in relazione a questa radio, a questi movimenti.
1: Sì, se... Sì, se, tanto devo dire, insomma, la vicenda che mo, cioè, racconterò, insomma, cercherò di riportare, Radio Onda Rossa c'è, cioè, dentro fino al coro, nel senso che è stata una protagonista. Si riferisce praticamente questa storia tanto tempo fa, parliamo dei primi anni 80. E magari prima di parlare un attimo dei Cuccini, del rapporto, insomma, che abbiamo avuto in quel periodo con lui, dico due parole sul contesto in cui si è svolto. Allora, nel novembre 1979 furono arrestati tre compagni del collettivo del Policlinico a Ortona, che è un paese, diciamo, sta sulla costa adriatica del abruzzese, dove dentro un furgone attrezzato a camper furono trovati, diciamo, in possesso di due lanciamissili, teoricamente due lanciamissili terra-aria, insomma, e quindi diciamo c'è stato questo arresto, potete immaginare, insomma, in quel periodo, fra l'altro, uno dei tre compagni era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due, questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato. Una volta aperto questo scatolone, avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che insomma quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nell'80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo insomma un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice. Però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo Policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera. E quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto, inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta che insomma non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però insomma non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini. E comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
0: certo,
1: che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato a all'osteria, mi sembra Vito si chiama, una delle osterie di fuoriporta, insomma, lì di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche con senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Cuccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuoriporta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino Tosco-Emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora per arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Cuccini e me l'hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma come un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, c'è stata la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure, e poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, si vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini viene qua, no? Così, e siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu gli ritelefoni, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la mia volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, dice oh, t'ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo adesso cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo, che questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente, una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me ci stava Francone, che era un storico compagno del collettivo del Policlinico, che parecchi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì, e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano: ma davvero che vi aggucini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, ci avevano un po' indicato, così, semplicissimo. Là c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara, dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi, e noi andavamo lì, insomma, a mangiare tutti i giorni in questa settimana, dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto, e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Locascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, entonces, la canzone è uno, è quello che ha fatto e altro, il profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma, questo era. E c'è stava un gruppo di Sinti, che era un gruppo rom, insomma, una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile, proprio con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne, come tutti gli altri, senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina dalla macchina, perché lui non guidava, venne con un altro, e c'è fu questo concerto bellissimo che non credo manco sia stato registrato con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine che erano insomma almeno una ventina di macchine, e però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazze dell'Aquila, insomma, che, e quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla musica, dove Guccini fu anche contestato, c'è stata gente che diceva ma tu sei famoso, io no, ma io sono meglio di te, insomma, tutta un po' anche risalente a quel periodo, insomma, una cosa bellissima, insomma, tutta praticamente quasi tutta la notte lì con un sacco di gente dell'Aquila, un sacco di compagni di Roma che fecero diciamo questa serata, insomma, in questo modo. E poi è finita che andò pure dopo la ricompagna nell'albergo, insomma, il concerto finisce lì. Volevo dire questo, insomma, un po' il racconto, diciamo, di come abbiamo conosciuto, diciamo, Francesco Guccini, di come in quell'ambito si è prestato comunque a quel concerto su un tema che era abbastanza, diciamo, scabroso per la stampa, per i mass media, insomma, che comunque era sempre un processo sulla questione di ritrovamento, insomma, comunque di lanciamissili. Io l'ho fatta molto corta, però volevo fare solo, non dico molto lunga, però volevo fare solamente puntualizzare una cosa, perché questa storia di questa vicenda di questi tre compagni, di questo ritrovamento, è una questione che ancora si trascina sotto certi aspetti ad oggi. E faccio riferimento per esempio alla questione, avete visto le polemiche che ogni anno ci stanno, no? Quest'anno con la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla Russia, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi per questo ritrovamento, insomma, lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata, non solo si trascina più da oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, e che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del del popolo palestinese. Ora io insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire. Quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
0: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto appena, cioè siamo, l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno una, cioè forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
1: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire è, guarda, che cioè io alla fine, cioè chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita quasi a fianco. Insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però diciamo quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni del movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, no, ti saluto.
0: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
1: Ciao,
0: ciao.

0: Per Radio Onda Rossa ci troviamo dove?
1: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce, eccetera.
0: Provincia di?
1: Provincia di Rivello, Potenza.
0: Vicino Lago Negro.
1: Basilicata. Notoriamente la Basilicata è un paese, diciamo, a scarsa densità di popolazione e quindi con paesaggi incredibili. Queste aree sono tutte tutelate o da leggi sulla tutela del paesaggio o da parchi nazionali o da leggi europee sulla tutela della famosa rete Natura 2000. Tutto questo appunto ha fatto sì che noi come ecovillaggio, io sono Giovanni Netto, abbiamo scelto un gruppo di giovani e meno giovani dopo 7 anni di ricerca di stabilirci qui in questa valle. In particolare in questo luogo, in questa area di picnic, in questa contrada, in questo posto appunto bellissimo, evidentemente non è bello solo per noi adesso, ma ha attratto le energie dei popoli da sempre. Questo luogo poco più su c'è da sempre, si ritrovano statuette votive, danari e cose del genere, addirittura da Roma, che testimoniano una presenza da circa 2500 anni di popolazioni, in particolare gli antichi popoli pre-romani, diciamo, no? Quindi i Lucani in particolare qui, ma non soltanto, che venivano, le donne in particolare, a pregare la dea Mefite, cioè la dea dell'acqua, che è simbolo di fertilità e di vita. E quindi si trovano queste statuette di donne con un maialino in braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità, tutti d'accordo, anche la società che costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer la società e decide di fare questo strano gioco di rientrare da battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di Fiumicello che viene buttata giù e riuscire a Praia. Per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
0: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo. È importante.
1: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato. Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere. Ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà. Questo non lo diciamo noi, l'ho detto Italferro. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità. È già successo ad Eboli, sta succedendo che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero. Noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente, per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe

0: parte degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte di queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto. L'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario, non ho ricevuto una lettera che mi dice fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, che davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del.
1: E i sindaci?
0: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte, c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
1: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma
0: abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata abbiamo provato

0: anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
1: Grazie.
0: A lei.
1: Allora, oggi 24 agosto è presente anche il Derico Pesce, perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione? E per fortuna, insomma, c'è anche un po' di mobilitazione.
2: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo, perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
1: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare da Battipaglia a Tortora, non lo so.
2: Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più, uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 chilometri in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però, per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti. Poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria, se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti, e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere affari d'oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità. Ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria, quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo a.C., attivo dal V secolo a.C. fino al III secolo a.C. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo a.C. di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo a.C. È arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della Zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità, già nel V secolo, Andrea vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di vasellame dedicata al vino, a Dioniso, e quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
1: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
2: E poi c'è la possibilità di farsi il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
1: È un'area
2: più
1: attrezzata fantastica di socializzazione.
2: Socializzazione, picnic. Stanno facendo ora
1: tutto
2: l'arrosto,
1: rispetto
2: stanno
1: di...
2: preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di galleria solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui,
1: quindi questa area attrezzata.
2: Da qui, che è il santuario del V secolo avanti Cristo, che ci sono le case, che ci siamo noi rivelli, anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
1: certo,
2: 20
1: per tanti anni,
2: per 10 anni, sono previsti 10 anni.
1: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
2: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima, ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
1: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
2: c'è,
1: è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
2: No, qui farebbero un danno grave,
1: anche perché questa è già una zona insomma che ha bisogno di molta tutela, non è una
2: tutela assoluta. È un danno anche umano,
1: sì,
2: enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune, il comune di Rivello, ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager la Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e, no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore, e speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio, Gianni, la moglie e tutti i compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già
1: ci arriviamo a Maratea con Italo e
2: se vogliono farlo la Maratea
1: da Roma sono
2: in
1: quattro,
2: giù, sul Tirreno
1: non c'è Tirreno, bisogno veramente si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
2: il problema,
1: problema
2: è che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6 e loro li vogliono proprio spendere tutti, perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
3: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua, che noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale, adesso andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori Rivello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta? Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le case, cioè a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no? Mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto, cioè noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta, però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione, cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga, qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto,

0: message erased. First saved message received May 8th at 4:09 a.m.
1: Hi, piece of shit. You might as well erase this message, too. It's not nice, like the other ones. Yeah, you wanted to call me a psycho. I'll show you psycho. I will show you psycho.
2: Allora, le 17 e 27 minuti dagli studi di Radio Onda Rossa, come vi avevo annunciato, insomma, noi siamo al telefono con una persona, insomma, diciamo dell'area autistici inventati, così, insomma, un po' i nostri, lo dico in maniera buona però, i nostri nerd e le nostre nerd del cuore, perché un po' così, ma sicuramente, insomma, anche personalmente, credo, per esempio, in questa radio, tanto sapere condiviso, tanta vera resistenza digitale. Allora, intanto grazie per essere qui con noi in un momento un po' particolare, no? Quasi a rendersi conto che uno è molto più importante di quanto pensava a volte. Ah, mi senti? Ah, fantastico, è caduta la linea tra un secondo.

0: E allora, ora ci dovremmo essere veramente, mi senti?
1: Sì, okay. Ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, ciao, come vi ho annunciato quasi per finta, insomma, perché poi non c'eri. Allora, come vi dicevo, siamo al telefono con una persona, insomma, dell'area Autistici Inventaci. Dicevo, appunto, una realtà che personalmente credo anche questa radio abbia veramente insegnato un po' a quella che cos'è la resistenza digitale, a chi casomai, per esempio, io faccio la bottegaia, restauratrice, sono molto analogica, ma insomma ormai non si può più vivere solo di quello nel mondo, e quindi sicuramente un approccio con difficoltà, e probabilmente se non avessi incontrato questa realtà avrei fatto degli errori pazzeschi, sarei caduta insomma in tanti errori. Ma adesso, prima di spoilerare, ci troviamo qui in un momento in cui mi immagino che ci si renda conto di essere molto più importanti di quello che si pensava, trovarsi in una lista nera dove insomma ci sono anche nomi di un certo livello, e sicuramente una sorpresa. Io intanto forse ti chiederei di cominciare ricordando al nostro enorme pubblico chi è Autistici Inventati, che cosa fa. Per quello parlo di un po' resistenza digitale.
1: Sì, Autistici Inventati è un collettivo italiano che nasce 25 anni fa, nel 2001, in un contesto in cui internet in realtà è molto diversa da quella che viviamo oggi, e con l'idea appunto di creare una rete di un tipo diverso da quella che poi abbiamo visto come si è sviluppata, cioè una rete che non sia controllata dalle grandi corporation, in cui non ci sia il tentativo di monetizzare, estrarre valore da ogni interazione umana, e che tutto non sia controllato da un algoritmo. Magari queste parole 25 anni fa non le usavamo in questo modo, ma diciamo l'idea era quella. E dal 2001 Autistici Inventati offre dei servizi digitali gratuitamente, non chiediamo soldi e non è una diciamo un'attività che deve guadagnare denaro, e che sono diciamo strumenti che magari adesso sembrano un po' vecchi, però all'epoca erano la cosa più avanzata che potevamo avere, cioè email, mailing list, siti web, chat e blog, e poi con gli anni insomma ho prodotto varie cose, ho creato dei servizi, alcuni sono morti, altri ed ha anche mantenuto un archivio storico di tanti siti che sono transitati negli anni sui server di Autistici, e che appunto anche il fatto di essere così longevi ti permette anche di conservare un po' di memoria storica. E dicevo, è una associazione di volontariato, e siamo tutti volontari, non veniamo pagati, e quindi quello che chiediamo a chi partecipa, chi vuole chiedere i servizi sui server di Autistici, e di condividere un minimo di valori comuni, che sono l'antifascismo, l'antisessismo, l'antimilitarismo e l'antirazzismo. Proprio il minimo per potersi insomma riconoscere come parte di una, diciamo, come un soggetto con cui si vuole interagire, ecco.
0: Allora, voi sì, infatti internet è sicuramente molto cambiato. Sto pensando che probabilmente più tardi parlerò di uno scandalo che passa attraverso un personaggio a cui sono stati trovati stanze piene di bot, no? Questo salto per cui addirittura degli algoritmi controllano il pensiero delle masse, ecco, sicuramente da 25 anni a oggi è cambiato tanto. E allora, sì, insomma, sicuramente questo già significa rompere con tutta una serie di dinamiche fatte sul prodotto e sul consumo di cui questo sistema si nutre e si bulimizza, direi quasi, e che quindi sicuramente rompono con degli schemi. Cosa significa svegliarsi una mattina sapendo di essere entrato anche in una simpatica lista di cattivi di quel presidente malefico, e soprattutto insomma il perché non è difficile capirlo, no? Laddove sicuramente poi sappiamo che in queste grandi aziende, Microsoft, insomma tutto quello che è il mondo dell'informatica, dietro c'è un business pazzesco, quindi sicuramente questo rompe in maniera totale. Ma da qui a dover essere messi in quella lista, insomma, ce ne vuole. Quali sono stati un po' i vostri pensieri, le prime riflessioni, visto che poi tutto è abbastanza fresco?
1: Sì, in realtà è esatto, c'è la notizia di praticamente 24 ore fa, per cui neanche un giorno. Ed è, come dici tu, cioè da questa amministrazione Trump, sinceramente, questo è un commento magari mio personale, io mi aspetto ormai di tutto.
0: Ah,
1: cioè,
0: certo.
1: Non credo che ci siano dei limiti che loro non si sentono in grado di superare. E certamente ti stupisce pensare che il segretario del Tesoro americano abbia il tempo da perdere per preoccuparsi di quello che comunque, per quanto noi possiamo essere molto orgogliosi del lavoro che fa Autistici, è un piccolo collettivo italiano che tutto sommato non è che abbia chissà, cioè, nel senso, se tu anche vai a vedere il numero di siti, il numero di mail, cioè è una realtà grande, perché stiamo confrontandola con realtà tra virgolette autogestite, ma ovviamente le confronti con una qualsiasi azienda commerciale è una goccia nell'oceano. Non è che avendo blog di questo, insomma, di movimenti politici, di progetti sociali, non fosse mai successo di essere coinvolti in qualche modo in interazioni con l'autorità, perché comunque le richieste di togliere dei contenuti, le richieste di ottenere le informazioni, avvengono, cioè non è una cosa che è individuale. E Autistici, nel senso, non è un'organizzazione illegale in Italia. Ovviamente quando viene una richiesta che non ci sembra giustificata, mi parli con l'avvocato, cerchi di capire cosa puoi fare, ma se arriva una richiesta di un giudice non hai la forza, certo, per opporti, no? Bisogna anche essere realistici, cioè non è che possiamo fare i martiri,
0: esatto,
1: quindi, cioè, detto fuori così, questa inclusione in questa lista è sorprendente in questo senso, perché non è che avviene alla fine di un processo in cui ci sono stati dei passaggi intermedi che sono aumentati fino a dire vabbè, tu non hai voluto collaborare con me, non hai rispettato nulla, io ti butto in questa lista perché è la mia ultima arma. Cioè, nel senso, quello che se ci sono dei siti che il governo americano ritiene essere nel senso, ci sono i canali per chiederne l'oscurazione tra virgolette, no? Nel senso, non c'è bisogno di fare questa cosa qua. Cioè, chiaramente è una delle poche volte, forse una prima volta, in cui un attacco così diretto è ad Autistici e non dei contenuti ospitati da Autistici, che però, ripeto, non è che noi siamo Autistici, è l'infrastruttura di nessuno, è un progetto aperto, disponibile per tante persone, e le uniche richieste sono di condividere dei valori minimi, e poi la privacy è uno dei nostri principi fondamentali. E noi non chiediamo documenti alle persone che fanno richiesta di usare i nostri servizi, però, nel senso, questo è come funzionava internet 25 anni fa e come in certo modo si può ancora fare funzionare. Per cui è complicato ed è una novità, e penso che sia anche un momento di riflessione non solo per Autistici o per il giro più vicino ad Autistici, ma per tanti altri gruppi in Europa e non solo, che fanno cose molto simili. E che, cioè, se questo diventa una cosa che passa, che diventa una cosa che il governo americano può fare, diventa un problema per tutti, non soltanto per noi o per il nostro piccolo spicchio di internet, ma per chiunque voglia partecipare in un discorso pubblico senza dover passare per forza dai grandi provider commerciali.
0: Sì, mi fa venire un po' in mente come quando nella stessa lista era stato messo il movimento Antifa, che non si capisce bene dove volesse andare a parare, no? Siamo che sappiamo che non esiste un collettivo Antifa, no? Antifa si definisce, almeno qua lo scrivi, non è che c'è un nucleo, che c'è un'organizzazione, un'associazione, una, no? Una società, non si sa bene dove vuoi andare a colpire, no? Allora sicuramente ha lasciato molto perplesso, insomma, da una parte fa ridere, dall'altra parte non sai se ridere e preoccuparti, perché poi, insomma, quando si tratta di questi personaggi sappiamo bene che, insomma, noi quanto poi sanno essere malvagi. Detto ciò, sì, mi sembra abbastanza chiaro quello che dici, sta di fatto che comunque è una cosa che un po' ti fa riflettere, perché appunto non è una denuncia che tu dici arriveranno degli atti in cui io leggeremo dove cosa è stato colpito, cosa è stato il motivo scatenante. Qua c'è veramente un po' un delirio generalizzato di questa gente che forse pensa di insomma che non lo so, che non li abbiamo mai pensati, che adesso ci si spaventa, lascia veramente molte possibilità di pensiero. Ecco, io so che domani in parte al Ponte Radio si tratterà di questo, proprio di questa cosa. Voi avete scritto un comunicato che io leggerò quando finiremo la telefonata. Ma ci vuoi anticipare qualcosa, se sai, di domani? Perché ti ripeto, insomma, come ripetiamo, sono 24 ore che esplosa questa cosa e lascia anche un grosso boh, no?
1: Sì, e in realtà purtroppo, cioè, questa è anche l'altra cosa che è molto triste da dire, al momento di informazioni solide anche noi non ne abbiamo, perché come spesso fa l'amministrazione Trump è tutto annunci stampa e poi le cose arrivano dopo, tra virgolette. Cioè, al momento i servizi autistici funzionano esattamente uguale che 2 giorni fa, cioè non c'è stato nessun cambiamento al momento in niente, tutto funziona regolarmente. Ovviamente non si sa quanto tempo questa cosa andrà avanti, però al momento, diciamo, bisogna anche chiarire questa cosa qua. E autistici si sta informando con tutte le persone che possono aiutarla a capire come comportarsi, da avvocati, da persone, insomma, di tecnici, riusciamo anche a capire, diciamo, di cosa stiamo parlando. E ho visto anche su Mastodon o comunque, insomma, in giro su internet tante persone che ovviamente vogliono esprimere solidarietà autistici, e la cosa più ovvia è dire faccio una donazione. In realtà in questo momento forse, cioè, fa sempre piacere, però in questo momento forse non è la cosa importante, quindi forse questa è una cosa che andrebbe chiarita, perché in realtà autistici i soldi per pagare le spese ce li ha, e ha anche la tranquillità, tra virgolette, di sapere che c'è un movimento dietro, una comunità dietro che la sostiene, per cui se un giorno c'è bisogno di soldi autistici li chiede e sa che li riceverà. Cioè, questa è una cosa che ci fa molto piacere sempre vedere. E dato che la parte, diciamo, molto forte di queste sanzioni è proprio sul piano economico, e non si sa bene cosa succederà, se ci sono delle problematiche con i flussi di denaro, forse, ecco, non è questa la priorità in questo momento. E siamo in una fase di esplorazione e stiamo capendo cosa può succedere, e magari domani si parlerà appunto anche di queste cose qui. Però purtroppo al momento so che tutti vorrebbero sapere, ma allora cosa succede? Ma allora cosa succede? E la risposta è che non è chiaro, perché è un precedente, diciamo, secondo me un po' unico, perché non credo che sia mai successo prima che appunto in questa lista finisse non tanto un'organizzazione politica, ma un'organizzazione che tutto sommato fa servizi.
0: Sì, infatti.
1: Nel senso, sono artistici, non è un provider commerciale, però è un provider di servizi, nel senso, come uno potrebbe dire, come fai a accusare Google se qualcuno manda un comunicato con l'email di Google? Cioè, un po' stiamo parlando di questo. Per cui andrà capito, e magari appunto domani ci saranno delle altre notizie. Sicuramente c'è bisogno di una campagna d'appoggio, e sono passate 24 ore, per cui ancora non c'è una campagna attiva, ma nascerà presto. E quindi se ne va bene anche che domani ci sia questo momento, perché sicuramente domani ci saranno delle novità.
0: Sì, poi mi immagino anche più teste staranno ragionando, quindi certo. Insomma, un po' conoscendovi.
1: Però appunto secondo me è importante che questa cosa non passi in sordina, è importante che se ne parli tanto, anche se la situazione è un po' confusa. Però non avendo nulla di solito è anche un po', secondo me, stupido stare qui a fare grandi supposizioni, no? Cioè, capiamo bene cosa succederà e poi affrontiamo una cosa, però l'affrontiamo tutti assieme. Questo secondo me è importante, siamo tutti, è molto chiaro per tutte, no? Io spero che non ci sia neanche da ridirlo, ma è bello anche a volte ripetersi l'obbligo.
0: Assolutamente, su questo concordo, e credo che casomai può essere anche un'occasione in più per raccontare gli autistici, cosa fa autistici, non smettere comunque di spammare tra di noi questo sapere resistente rispetto all'informatica, perché secondo me è sempre molto necessario. Esatto, di collettivi come autistici inventati non ce ne sono tanti, non ci sono tante persone che spiegano qual è che cosa si fa realmente quando si compra un computer, si apre una mail, che, no, insomma, tutti i vostri servizi, quando si prende si chiede un servizio, fosse anche una mail di Autistici Inventati, si ricevono tutta una serie di informazioni fichissime, insomma, di cui poi non si può un po' più fare a meno, è come diventa un po' una reazione a catena. Quindi ecco, casomai l'invito è anche quello, non solo di stare con le antenne dritte pronte a fare squadra intorno a Autisti, ma anche continuare a parlarne, ricominciare a spammare e viralizzare tutto quello che è il lavoro di Autistici, che secondo me è molto molto molto importante.
1: Assolutamente, sì.
0: Allora, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no io rimanderei direttamente all'appuntamento di domani, come al solito, al Ponte Radio.
1: No, va benissimo così, grazie di nuovo per l'attenzione e speriamo di risentirci con delle notizie più allegre.
0: Più allegre sicuramente, a voglia. Dai, allora io ti abbraccio, ti ringrazio molto per questo tuo intervento, ci sentiamo domani al Ponte Radio.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk. Abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi fate un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane. Questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio di una della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre si ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
0: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi può essere?
1: È molto auto-organizzata. Sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, la proposta è: vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa: unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
0: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello. E c'è un sito di riferimento dove si può andare?
1: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il 1 marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
0: sì,
1: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
0: sì.
1: Abbiamo unito le forze, varie associazioni. Io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche il i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
0: Benissimo, quindi, allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, sì. E magari ci sentiremo più in là appunto in occasione della riunione europea a Sarajevo e poi per proseguire.
1: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti e aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci
1: ciao,
0: a breve.
1: Ciao, allora.
0: Ciao.
1: Arrivederci a tutti.
0: Buon cammino.
1: Ciao. Saluto.

0: E allora torniamo in onda sugli 87.9, sono le 10.37 e abbiamo in linea per gli aggiornamenti sulla Palestina, per gli aggiornamenti sulle iniziative sulla Palestina in Italia. E quindi a te la voce.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati e ritrovati anche coloro i quali ancora stanno facendo soggiorni giustamente per riposarsi dopo difficoltà costanti ovviamente nel quieto vivere e nelle attività politiche. E il riassunto di questa fine settimana si può verificare attraverso queste iniziative. La prima è che c'è stata a Riace il gemellaggio tra il comune di Riace e Deisha Betlemme, di cui parecchi compagni e compagne conoscono quel campo profughi, e in particolare tutta questa iniziativa è stata istruita e sostenuta da una nostra compagna della radio, da Anna Nacci, che in radio ha mantenuto per lunghissimi anni la rubrica Tarantola Rubra e che è stata artefice, perché si muove per la Palestina da tanto tempo, di aver coordinato le cose che sono andate a buon fine, e quindi la vogliamo ringraziare. E il secondo capitolo è quello della necessità di sostenere questa iniziativa del premio Nobel per i bambini di Gaza. Tutti possono contribuire sottoscrivendo con la propria firma questa indicazione, che è venuta avanti da varie realtà e che quindi mi sembra da promuovere comunque sia ad ogni costo. L'altro passaggio è quello che in questa fine settimana il governo israeliano, il governo Netanyahu e tutta quella ricchezza di banditi che ci sono all'interno di quel governo hanno dichiarato guerra ai bambini di Gaza, oltremodo per l'utilizzo degli aquiloni. E questo fine settimana nelle iniziative italiane ci sarà veramente tanti aquiloni in giro per l'Italia, e questo è molto molto importante. E per ultimo, l'hai già affrontata tu, la questione del Dipartimento di Stato che ha messo sotto accusa il collettivo Autistici Inventati, quindi non mi azzardo a rientrare in merito. Voglio solo dire che il collettivo ha respinto qualsiasi accusa, riaffermando l'impegno a fornire la piattaforma per l'utilizzo di ogni conflittualità, e che ha ribadito che antifascismo e anticapitalismo e le proteste non è terrorismo, e questo condividiamo insieme. Ovviamente è molto importante a capire dove sta a sbattere ovviamente la politica di Trump e la politica degli Stati Uniti. Prima di iniziare la rassegna delle iniziative eccetera, voglio ricordare che ieri eravamo presenti ai 20° di Renato Biagetti. È stato un happening estremamente importante, partecipato come al solito. Un saluto alla mamma e a tutte le mamme di Roma Antifascista. La cosa di cui volevo ribadire è che il tutto è andato anche in diretta con Bilal è un compagno palestinese che ha subito di recente, è tornato in libertà dopo 4 anni di detenzione amministrativa. Lo conosciamo un po' tutti perché ha partecipato veramente per tanti anni alle reciprocità con Roma e la Palestina, e quindi è andato in diretta e ci ha fatto un sacco piacere. Anche lui ha voluto ricordare Renato Biagetti, di cui era stato già invitato in altre occasioni a questo livello. E è stato presentato in anteprima il video che è stato prodotto con gli amici di Dax di Milano, che ricorda ovviamente l'escursus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre, e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo sul titolo Roma solidale e antifascista. E arriviamo appunto alle iniziative, che è anche in questo fine settimana ci sono state, in particolare vi leggo velocemente quelle che già sono state nei giorni scorsi, tra il 26 e il 27, il 26 in particolare perché poi arrivo al 27, quello che a Roma c'è stata l'ennesima iniziativa a Piazza Capranica che poi finisce a Montecitorio sul titolo dello stop alle armi a chi massacra i bambini. A Carovigno è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia che incontra la Palestina, e ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca, e a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro E ogni istante una vita, racconti su Gaza genocidio, mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo che risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni che la settimana scorsa si sono svolte negli aeroporti di Roma, Verona, Milano e quanti altri, Cagliari sicuramente, contro il turismo sionista. Mentre a Cagliari ieri a Piazza Liene c'è stato il tradizionale presidio stabile per la Palestina sul titolo Libertate Prosa Palestina. E allora arriviamo ad oggi, dove a Milano presso la piazzetta Piccoli Martiri ci sarà presentato il film The Settler, che riguarda ovviamente la vicenda dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, il loro mondo e la loro volontà criminale nei confronti dei palestinesi. Mentre a Fano comincia oggi e finisce il 30 di agosto comincia il Licheni Festival, e oggi in particolare si terrà nel pomeriggio un meeting su poesie e musica per la Palestina. Arriviamo a domani, sabato 29, dove ad Alghero ci sarà una marcia per la Palestina, che in particolare è una camminata lungo il Lido che comincerà alle 18.30. Contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente della vicenda che, nonostante il cessate il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1280 palestinesi e molti di più, 4000 feriti. Poi a Pantelleria, in fondo all'Italia ovviamente eccetera, alle ore 11.30 domani presso la Cala Levante ci sarà una nuotata solidale con Gaza, e i nuotatori ovviamente simuleranno la possibilità di arrivarci a nuoto a Gaza, visto che la flottiglia lo fa per nave, ci sta anche questo modulo per poter sostenere la Palestina. Mentre a Sanremo, dall'altro capo dell'Italia a nord, alle ore 17 in piazza San Costanzo ci sarà un'iniziativa

sul titolo Rompiamo il silenzio, e il manifesto che la convoca è piena di aguiloni. E arriviamo a domenica, dove a Bergamo alle ore 17 presso il parco della Tricca ci sarà il presidio degli aquiloni per Gaza, e l'invito a portare tanti bambini insieme alle loro famiglie e un aquilone per riempire Bergamo appunto dei colori della Palestina. E lunedì 31 a Trapani comincia appunto il 31 e finisce il 10 di settembre il festival Palestine Hurra, che è un tradizionale festival che riassume ovviamente scritti, poesie, musica, cibo, laboratori e quant'altro. Il tutto avviene ogni giorno dalle 18 alle 20 presso Fontana Salsa, che è un tipico luogo riconoscibile a Trapani. Arriviamo al primo di settembre, dove a Roma alle 15.30 in piazza Capranica ci sarà la conferenza stampa da parte del movimento delle scuole che rifiutano la militarizzazione. Il titolo è La conoscenza non marcia contro la crescenza e presenza militare nelle scuole. Vi do anche queste indicazioni che superano anche il lunedì e martedì, poi ci torneremo sopra la prossima settimana, ma intanto va data questa indicazione. Dal 3 al 6 di settembre ad Urbino ci sarà addirittura la festa degli aquiloni con tutti i colori della Palestina, quindi sarebbe bello avere la possibilità di parteciparvi. Urbino vale sicuramente ogni volta una gita, anche un abbraccio, vista la bellezza di questa cittadina. E il 3, ancora a Mola di Bari, il 3 settembre, in Viale dell'Unità d'Italia, alle ore 20.30, ci sarà la maratona musicale per la Palestina. Il 4, a Pesaro, alle ore 19, presso la velostazione, ci saranno i quaderni di resistenza per la Palestina. Dal 4 al 5 di settembre a Bari ancora il Festival Palestine Fest presso il centro dei Comboniani, e dal 4 al 6 a Monte Cresta nel comune di Sinnai in Sardegna ci sarà il Forest Camp contro la guerra. E infine, sempre 6, ma ci torneremo ovviamente sopra perché completamente alla fine della prossima settimana, a Torino con Gaza ci sarà presso il Parco del Valentino anche qui una altra iniziativa che caratterizzano ormai da 3 anni tutte le iniziative della Palestina. 4 chilometri di corsa, o chi non ce la fa se fa una camminata ovviamente, eccetera, e il titolo è Run per la Palestina a Torino. Ecco, queste sono le iniziative. E per concludere ovviamente una sventagliata su quello che è accaduto in particolare, ho ricordato del premio Nobel per i bambini di Gaza, e c'è la novità che c'è un sito archeologico che sta in Cisgiordania, quindi sta in Palestina, che si chiama Sebastia, che ha avuto il riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO, e questo è decisamente importante per tutte quelle conseguenze che ne ritornano. Nei giorni scorsi c'è stata questa uscita di oltre 100 ex diplomatici francesi ed inglesi a sostegno della Palestina. E ovviamente proprio loro che nel tempo andato hanno avuto a che fare con la Palestina, avendo avuto gli impegni dell'ONU e di quanto hanno fatto nel bene e nel male, soprattutto nel male, e questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti visto che i diplomatici sono così.

0: utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni, l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando, eccetera. E Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'Umbra a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania, della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari e hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'Umbra dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questo terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi, ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia. Il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nella fine di questo anno. Per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località, il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. Per finire,
1: E volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
0: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3.600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma, giusto per dirvelo, la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Elbit Sirmel, la Rafael System e l'Aerospace Industries. Quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché se si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente a Israele, non finisce che per uccidere, per sterminare ovviamente quel popolo palestinese che continua e continuerà in maniera estremamente pressante, soprattutto alla vigilia delle elezioni, perché sapete, sono il 27 ottobre, ancora mancano due mesi e ci vuole poco a fare una carneficina. Arrivederci.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

E allora andiamo a risolvere un attimo qualche problema tecnico e torniamo in voce con la rassegna stampa. Ancora qualche momento di pazienza.

0: E allora,
1: è questo? Ok, forse ce l'abbiamo fatta alle 9:27, vabbè, dai. In questo sabato 29 di agosto stiamo per iniziare la lettura delle prime pagine dei giornali, fare un po' di rassegna stampa e poi abbiamo in programma due corrispondenze, una intorno alle 11, sentiremo un compagno della campagna Friol Antifas con cui insomma faremo un attimo un punto sulla situazione delle vicende giudiziarie di Gino e Mai e anche la campagna insomma di solidarietà e di mobilitazione che verrà lanciata a breve in Italia,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: E poi andremo a collegarci con un compagno per parlare di un'iniziativa che è in corso già che inizierà oggi e ci accompagnerà oggi e domani. Stiamo parlando del Discamping 2026 contro discarica e inceneritore. Fermiamo chi vuole devastare e saccheggiare il territorio. Sul sito di Radio Onda Rossa trovate già una corrispondenza che è stata fatta nella giornata di ieri, esatto. E però insomma andremo un po' a richiamare, a risentire iniziativa che si svolge in quel di Via Ardeatina al chilometro 24 e 600, inizia oggi pomeriggio alle 17:30 con un'assemblea pubblica per insomma fare il punto sull'andamento della vertenza e le prossime mobilitazioni, e poi ci sarà una cena sociale a sottoscrizione per spese legali e di gestione, questo oggi, e poi si continua domani sempre con un'assemblea pubblica alle 17:30 sulla bonifica della discarica di Roncigliano, e poi di nuovo cena sociale alle 20:30, il tutto organizzato dal coordinamento contro l'inceneritore di Albano e Roma. Questo un po' l'appuntamento per la giornata di oggi.
0: Benissimo, noi a breve allora andiamo a cominciare con la rassegna stampa della mattina. Ci vuoi introdurre i temi della giornata?
1: Beh, io direi che sicuramente campeggia su tutte le prime pagine con più o meno risalto la vicenda di Report, il fatto che Ranucci è stato silurato sostanzialmente dalla redazione della trasmissione e sostituito probabilmente da un duumvirato, da due, un giornalista e un giornalista, che poi insomma andremo a vedere. C'è il tema che mi appassiona particolarmente, ovvero la morte del boia di Srebrenica, Mladic, se ne è parlato nelle scorse rassegne stampa. La notizia di oggi è la decisione della Serbia di concedere i funerali con onori di Stato per Mladic, e questo ha scatenato diciamo le reazioni di gran parte insomma della diciamo dell'opinione pubblica, ma soprattutto delle istituzioni dell'Unione Europea, perché ricordiamo che la Serbia è uno dei paesi che attualmente sono in fase di adesione all'Unione Europea. Quindi andremo a vedere questo. C'è Crosetto che ha arruolato Fedorov, ex ministro ucraino, per fargli da consulente pro bono alla difesa, e Bonaccini che dice che chi vota a destra sono tutti ignoranti, e che altro?
0: E si parla anche un pochino ancora il dibattito sulle primarie a sinistra.
1: Ah, e poi si parla di un femminicidio in Spagna per cui è stato fermato un cittadino italiano che avrebbe ucciso la sua compagna in spiaggia in Andalusia.
0: Senti, allora io direi che mandiamo la sigla e poi partiamo con le prime pagine.
1: Va bene.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
3: Il

0: nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
1: Allora, 9.34, direi che possiamo iniziare la lettura delle prime pagine di oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che in taglio alto riporta appunto la notizia dei funerali con onori di Stato per Mladic. La decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. Se ne parla alle pagine 8 e 9 del Corriere della Sera di oggi. Andiamo a vedere un attimo cosa si dice. In Serbia, onori di Stato per Mladic. Dice l'Unione Europea, non glorificate il genocida. Il presidente di Belgrado critica il Tribunale delle Nazioni Unite. Nelle strade e allo stadio gli omaggi al generale. A parlarne Monica Ricci Sargentini, un funerale con tutti gli onori militari di Stato per Ratko Mladic, il boia dei Balcani, morto giovedì all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ad annunciarlo è stato ieri il ministro della giustizia serbo Nenad Vucic. Riceverà tutti gli onori che gli spettano, queste le parole del ministro. Sarà la famiglia a decidere dove seppellirlo, mentre Belgrado è pronta a riportarne in patria la salma. La decisione ha riaperto le ferite delle guerre jugoslave e provocato la reazione di Bruxelles. La glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati, così ha avvertito la Commissione. Poche ore dopo, il presidente Aleksandar Vucic, senza confermare gli onori di Stato, ha accusato il Tribunale delle Nazioni Unite di aver voluto che Mladic morisse dietro le sbarre e ha annunciato che a settembre porterà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite le sofferenze patite dai serbi negli anni 90. Non mi hanno chiesto rispetto, mi hanno chiesto di umiliare la Serbia. Questo è un altro virgolettato. Il 20 agosto il meccanismo residuale delle Nazioni Unite, che ha ereditato le funzioni del Tribunale per l'ex Jugoslavia, aveva respinto l'ultima richiesta di scarcerazione, citando l'assistenza medica completa e compassionevole garantita a Mladic e un regime eccezionale di visite familiari. Dopo la sua morte è stata aperta l'inchiesta prevista per i decessi sotto custodia. Il generale che comandava l'esercito dei serbi di Bosnia era stato condannato in via definitiva nel 2021 per il genocidio di Srebrenica, dove nel luglio 95 furono assassinati più di 8.000 musulmani bosniaci e per i crimini commessi durante l'assedio di Sarajevo. Eppure a 31 anni dal massacro una parte della Serbia lo saluta come un eroe. Il quotidiano filogovernativo Politica lo ha definito comandante eterno dell'esercito della Repubblica Sprarska. E Novosti ha rilanciato le parole di Milorad Dodik, leader nazionalista dei serbi di Bosnia ed ex presidente della Repubblica Srpska, secondo cui la morte di Mladic sarebbe stata a tutti gli effetti un omicidio. L'ex vicepremier serbo Aleksandar Vulin ha chiesto anche il lutto nazionale. Da Gavrilo Princip a Ratko Mladic, i migliori serbi vengono uccisi in catene, queste le sue parole. Da Mosca, infine, il segretario del Consiglio di Sicurezza, Sergei Shoigu, ha espresso le condoglianze alla famiglia, definendo ingiusta la sentenza e disumane le condizioni di detenzione. Bruxelles ha ricordato che Mladic stava scontando l'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità e ha chiamato direttamente in causa Belgrado. Se sarà sepolto in Serbia, aspetterà le autorità a chiarire quale ruolo avranno avuto nell'organizzazione e nello svolgimento delle esequie. E c'è un precedente, continua Monica Ricci Sargentini. Nell'ottobre scorso era stato sepolto con i massimi onori militari Nebojša Pavković, ex capo di Stato Maggiore jugoslavo condannato a 22 anni per crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi di guerra contro gli albanesi del Kosovo. Intanto la celebrazione si è spostata nelle strade e negli stadi. Sul ponte Branco della capitale serba è comparso uno striscione con Mladic in uniforme e la scritta «Dalla tua lotta vive la nostra libertà». Durante la partita di Europa League contro il Viktoria Plzen, i tifosi della Stella Rossa hanno esposto «Generale, gloria eterna e grazie». Il memoriale di Srebrenica, l'istituzione statale che custodisce la memoria delle vittime del genocidio, ha chiesto alla UEFA la squalifica permanente del club. Ma la Serbia è divisa. Dall'opposizione e dal movimento studentesco sono arrivate proteste contro gli onori di Stato e accuse a Vucic di alimentare ancora una volta il nazionalismo. A Srebrenica, dove migliaia di lapidi bianche ricordano le vittime, Fadila Efendic, che nel massacro perse il marito e il figlio, dice di non provare né gioia né tristezza per la morte di Mladic. Mi addolora sapere che le sue idee non sono morte. E il Corriere ricostruisce anche un po' la storia dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica, e propone anche un'intervista a firma di Chiara Barison a Bildt, Carl Bildt, primo ministro svedese dal 91 al 94 e poi ministro degli esteri, oggi presidente del think tank European Council of Foreign Relations. Si parla di vendette più che di riconciliazione nei Balcani, fase critica, e poi fa un'osservazione appunto sulle famose zone protette. Insomma, Srebrenica era stata definita una zona protetta, insomma, sotto la protezione delle Nazioni Unite, che però fecero, permisero di base il massacro e si ritirarono per lasciare campo libero alle squadre di Mladic. Insomma, Carl Bildt dice che le zone protette furono un errore delle Nazioni Unite. Su questo direi che dal punto di vista storico non possono esserci dubbi. E infine su questa vicenda, a pagina 9 c'è anche un retroscena di Francesca Basso: le tensioni sulla Russia, i diritti democratici, ora l'ennesimo colpo al legame con Bruxelles. Si parla chiaramente della politica interna serba, paese che appunto dal 2012 è candidato all'ingresso nell'Unione. Se torniamo invece sulla prima pagina del Corriere della Sera, in taglio medio, il titolo possiamo dire poi principale viene dedicato alla vicenda Report. Rai, Ranucci via da Report, tre opzioni per il conduttore, il centro-sinistra protesta dicendo che era già scritto, la Russia e Salvini. Bene, così. Alla guida del programma, appunto, come dicevamo, un duumvirato di Presutti e Pier Vincenzi, scontro tra i partiti. E a questo tema vengono dedicate le prime sei pagine interne del Corriere. I due conduttori sono appunto Giulia Presutti, inviata già di Report dal 2018 e prima redattrice per la trasmissione di Rai 2 Nemo, Nessuno Escluso, e Daniele Piervincenzi, che è un ex redattore di 8 e mezzo e fu il protagonista appunto sempre nell'ambito della trasmissione Nemo dell'aggressione, insomma del servizio in quel di Ostia, dove fu aggredito da Roberto Spada. Insomma, di questo si fece un gran parlare, appunto lui è il nuovo nominato a condurre la trasmissione. C'è poi appunto a pagina 5 il punto di vista di Ranucci: mi hanno proposto di andare al Cairo, vogliono che faccia la fine di Regeni. Insomma, questa è un po' l'esternazione sopra le righe, possiamo dire, del giornalista. Ranucci: hanno fatto una scelta mediocre. Il Corriere ci propone anche una foto di Walter Lavitola, appunto il suo amico ma anche mandante dell'attentato. Io veramente sono un po' confusa da questa storia, ma comunque che dopo l'attentato scelse bene di andarsi a fare un bel safari in Africa, e qui lo ritraggono dopo aver ucciso un leone. La decisione ha creato maretta nella redazione di Report, se ne parla a pagina 5, lite e spaccature nella chat degli inviati, e salta la trattativa per i due coautori. Valesini e Iovene rifiutano l'incarico. Giulio Valesini appunto è inviato di Report e Bernardo Iovene anch'esso inviato dalla prima puntata nel 94, quando si chiamava ancora Professione Reporter, per chi se lo ricorda. Rifiutano l'incarico, la rivolta dei duri, e si ricostruisce un po' la vicenda, e poi appunto l'impatto di questa questione nello scontro tra maggioranza e opposizione. Ne parla Adriana Logroscino a pagina 6: si accende lo scontro tra i partiti, Salvini giusto, Schlein era scritto, Tajani dice no ai vittimismi, Conte parla di editto Meloni, Verdi AVS è la vendetta della destra. E ovviamente nel frattempo, insomma, continua l'inchiesta, sono stati ascoltati

Accelera. Sulla riduzione della presenza militare americana in Europa, il Pentagono sottoporrà a Hegseth, il famoso ministro della guerra statunitense, le ipotesi di revisione entro il 6 novembre. Quindi verranno modificati i terms of reference, cioè i criteri che gli Stati Uniti seguiranno per decidere in che paesi europei schierare i propri militari. E poi c'è appunto l'incarico dato da Crosetto a Fedorov, se ne parla a pagina 10. Fedorov incontra Crosetto, sarà consulente per la difesa, aiuterò l'Italia a innovare. L'ex ministro ucraino collaborerà a titolo gratuito. Un nuovo ruolo come consigliere, data la sua esperienza nel campo dell'innovazione digitale applicata alla pubblica amministrazione. Durante il colloquio con Crosetto hanno parlato anche di droni e di difesa aerea, oltre a un confronto sull'evoluzione dell'ecosistema tecnologico. Ecco, questo era un'altra vicenda. C'è poi la questione appunto di Bonaccini, vota a destra chi ha studiato poco, l'ira di Meloni. Questo inglorioso siparietto viene analizzato a pagina 14 del Corriere della Sera. La Premier: noi rispettiamo gli elettori, il presidente del PD precisa, il partito contrattacca. Quello che ha detto Bonaccini è quanto segue: il voto a destra, prima a Salvini, poi a Meloni e oggi forse a Vannacci, è un consenso che arriva in maniera maggioritaria da chi ha poco studiato o da chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice la Meloni, chi sta peggio economicamente. Questa è la fine analisi del voto proposta da Bonaccini, che sinceramente non so al momento quale ruolo abbia, è un eurodeputato praticamente, penso, del PD. Giorgia Meloni sui social rilancia il video di Bonaccini ribattendo punto per punto e dice: in una illuminata lezione il presidente del PD ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. E poi parte tutto, diciamo, un botta e risposta su cui possiamo forse sorvolare. C'è poi l'allarme lanciato dal presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh: allarme inflazione, dovremo agire. Nel suo primo discorso tenuto a Jackson Hole lancia subito un avvertimento: l'inflazione scenda, altrimenti saremo costretti ad agire. Poi continua: impegni definitivi sui tassi limitano la libertà di azione. Su questa cosa dei costi della vita, il Corriere ci propone sulla colonna di sinistra un articolo di commento di Carlo Cottarelli, in cui sostanzialmente ci spiega perché la decisione del governo di prolungare fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio è sbagliata, e propone tre ragioni. La prima ragione è che è un sussidio universale, che quindi non favorisce tutti, anche le persone con i redditi più alti, che tra l'altro sono quelli che beneficiano maggiormente di questo taglio. Il secondo è che si riduce così l'incentivo a contenere l'uso del carburante in un momento in cui il carburante diventa scarso. E infine c'era una terza motivazione, sostanzialmente in realtà l'aumento della benzina non comporterebbe un aumento così dirimente per i redditi delle famiglie. Sarebbe comunque meglio un sostegno mirato, dice Cottarelli, a chi ne ha veramente bisogno, ma soprattutto bisognerebbe rafforzare il potere d'acquisto con un aumento dei salari alle prossime contrattazioni contrattuali. Questo possiamo riassumere la sua argomentazione. C'è la notizia che Hilary Blasi si risposa con Bastian Müller il 13 settembre, e devo nominarlo comunque sulla prima pagina di Repubblica con tanto di Corriere della Sera, con tanto di foto. C'è la questione dell'accesso ai social da parte dei minori, Meta, i minori e i limiti ai social, ecco l'accordo, se ne parla sulla prima e poi a pagina 27 del Corriere della Sera. Verifica dell'età e limiti orari, ma con l'accordo in tribunale, Meta salva il suo algoritmo. Da febbraio il primo stop
ai tredicenni, tra un anno i controlli su tutti gli utenti. Questo l'accordo raggiunto dopo appena 8 giorni di processo in una corte della California. È solo una coincidenza, ma ci aiuta a decifrare

0: quello che è accaduto alle nostre vite e cosa potrebbe succedere. Adesso di questo appunto parla questo articolo di Riccardo Luna a pagina 27 del Corriere. Chiudo la prima pagina del Corriere appunto ritornando sulla notizia dell'ennesimo femminicidio, questa volta fuori dai confini italiani. Siamo in Andalusia, una donna ritrovata appunto in spiaggia, una donna tedesca di 47 anni uccisa a Isla Cristina vicino a Huelva in Andalusia con 20 coltellate. È stato arrestato il compagno della donna, un italiano di 60 anni che è già in carcere. I due stavano viaggiando in camper e si trovavano nella località spagnola in vacanza. E ci ricorda il Corriere che sono già 37 i femminicidi dall'inizio del 2026, e su questo ti passerei la parola.
1: E allora io partirei dalla Stampa, Stampa che apre sui funerali in Serbia di Mladic. Il titolo è: il boia trattato da eroe, Serbia l'annuncio shock, i funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. E manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. E la fotonotizia invece è dedicata al report, fuori Ranucci scontro sui sostituti, a cui vengono dedicate le prime due pagine. Ranucci via dai report, gli inviati pronti a lasciare vogliono distruggerci. E, appunto, i giornalisti che subentrano sono Presutti e Pier Vincenzi, di cui insomma avevi già fatto un quadro prima. E, quello che volevo dire, insomma, che adesso non ritrovo, è che comunque appunto anche gli altri inviati, i colleghi insomma di report di Ranucci, hanno dichiarato che vorrebbero lasciare report. Apre così il titolo di Francesco Malfetano, e altro che nuova fase, al report va in scena l'ultimo atto, la Rai cala i due nomi destinati a sostituire Siegfried Ranucci, la redazione insorge, i sindacati si spaccano, PD e 5 Stelle gridano alla censura, il centrodestra festeggia, e mentre via Le Mazzini parla di rilancio dentro e fuori la TV pubblica, la lettura prevalente è un'altra: la guerra è arrivata al punto di rottura. E appunto Giulia Presutti e Davide Piervincenzi sono i nomi scelti per raccogliere l'eredità di Ranucci. E poi si traccia appunto un profilo del giornalista e della giornalista. E una scelta che dai vertici dell'azienda viene presentata come l'inizio di una nuova era, o per chi da Prati guarda verso via della Scrofa, semplicemente come due identikit utili per la ricetta perfetta, virgolettato, la ricetta perfetta. Il problema è capire per cosa, per rilanciare il report dopo la convulsa uscita di scena di Ranucci ufficialmente, per bloccare un programma ostile a Giorgia Meloni alla vigilia della campagna elettorale, secondo la lettura che circola dentro la redazione e tra le opposizioni. Cambiare conduttore o cambiare pelle, insomma. E poi appunto prosegue. Sicuramente è una vicenda che in questo momento sta, insomma, in questo momento non solo comunque stia spaccando la politica, ma anche appunto i giornali. Ad esempio, se passo al Fatto Quotidiano, giusto momentaneamente, però il primo titolo è: hanno ucciso report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, proposto a Siegfried l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, editto Meloni, protestano anche PD e AVS, giusto appunto per restituirvi i toni piuttosto accesi e divisivi del dibattito che riguarda in questo momento report. Appunto, come abbiamo visto, la destra su questo esulta, infatti Salvini dice è giusto così, e via. Se sfoglio ancora la Stampa, rimango nella politica interna e in particolare al dibattito che riguarda in questo caso Bonaccini, la bella figura che ha fatto. Chi vota la destra ha studiato poco, il virgolettato bufera su Bonaccini, governo all'attacco del presidente PD. Fratelli d'Italia arrogante e razzista, i democratici lo difendono, un pretesto per ignorare i problemi reali. Poi sotto si parla del ritorno di Schlein tra i fedelissimi, perché è tornata Schlein nel dibattito pubblico, in particolare perché ha parlato dal palco della festa dell'unità. Uniti possiamo fare tanto, è il virgolettato. Sanità, scuola e industria sono le priorità. E poi appunto in particolare in realtà in questi giorni ciò che riguarda il dibattito del campo largo appunto è quello delle primarie, su cui in questo momento sta spingendo di più ad esempio Conte. Poi a pagina 6 e 7 si parla della benzina alle stelle e delle speculazioni, così incarano frutta e verdura. Siamo a pagina 7, a pagina 6 manovra da 30 miliardi, arriva il salvagente dell'Unione Europea, la metà dei prestiti europei, il primo banco di prova per Meloni sarà il 22 settembre con i dati Istat sul deficit. Lega e Forza Italia ancora divise su come finanziare il resto della legge di bilancio. E a pagina 8 e 9 invece appunto si passa ai funerali di Stato per Mladic, si parla della provocazione di Belgrado, sconcerta tutta l'Europa, il presidente Vucic cede ai nazionalisti e concede gli onori al carnefice, e manifestazioni di solidarietà in tutta la Serbia in memoria del generale morto a 84 anni. Siamo appunto a pagina 8 e 9, vengono riportate un virgolettato del presidente della Serbia, Vucic, un comportamento incivile, senza precedenti e senza scuse, è chiaro che volevano che morisse dietro le sbarre. Sulla spalla destra parla un europarlamentare liberale, Helmut Brandstätter, e chi sceglie di glorificare i criminali non può entrare nell'Unione Europea. E l'elite al potere non ha elaborato la storia ed è pronta a ripeterla. A pagina 10 e 11 si guarda insomma un po' all'estero e un po' all'interno, nel senso che si guarda Fedorov che virgolettato insegnerò l'uso dei droni nella guerra high tech. Si parla dell'ex ministro appunto di Zelensky che viene arruolato da Crosetto, e in particolare appunto fra le varie controversie, se già non ce ne fossero abbastanza, che possono riguardare questo personaggio, ci sono anche i rapporti con Musk, Peter Thiel, cruciali per l'uso di satelliti e di intelligenza artificiale. Viene tracciato un primo profilo, Mikhailo Fedorov, il popolarissimo ex ministro della difesa ucraina, per il quale era sceso in piazza la gente di Kiev quando a luglio Zelensky decise di sostituirlo, svolgerà un ruolo di advisor del ministro della difesa italiano Guido Crosetto, all'interno di una partnership strategica tra Roma e Kiev che serve a convogliare nella difesa italiana il know-how sviluppato dagli ucraini sulle nuove tecnologie belliche, anche per integrare sempre di più la capacità di Kiev dentro la difesa dei paesi NATO. Fedorov, che avrebbe rifiutato analoghe proposte da inglesi e americani, spiega: aiuterò l'Italia a sviluppare le tecnologie della guerra moderna, a migliorare il settore della difesa e ad adattarsi alle nuove sfide del campo della sicurezza che il mondo si trova ad affrontare. Ieri ha incontrato Crosetto, e forse il senso politico di questa collaborazione è importante non meno di quello militare. E poi si riporta appunto che fra i due il rapporto è molto buono. Crosetto è uno dei punti principali fra Roma e Kiev, in un centrodestra italiano in cui la tentazione filorussa è molto forte, sia dentro la coalizione che fuori. E a pagina 11 appunto si parla quindi in realtà della guerra in Ucraina. il viaggio dalla capitale all'ovest fra bombardamenti e conversazioni di due donne con figli al fronte, Kiev-Kremenchuk tra missili e droni, è un reportage direi di Anna Zafesova. E poi velocemente a pagina 12 si guarda la Germania, storia riscritta, classi separate e tagli ai musei, la rivoluzione culturale neonazi in Sassonia, l'ultradestra sogna la maggioranza assoluta, nel mirino anche teatri, scuole e TV, a Magdeburgo parte la resistenza. Sulla pagina destra invece, a pagina 13, si parla del Nepal, il timore di una nuova ondata, era un muro d'acqua alto 50 metri, non c'è ancora nessuna notizia degli italiani dispersi. Oltre appunto all'articolo poi c'è un riquadro di che viene intervistato un glaciologo di nome Fabrizio Troilo, che dice: non ghiaccio ma roccia, quasi un monte che crolla, questa la causa della disastrosa alluvione al confine tra Nepal e Tibet. A dirlo è il geologo e glaciologo Fabrizio Troilo della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur, ha esaminato le mappe di quel territorio attraverso le immagini dei satelliti, la roccia ha fatto staccare un intero fronte del ghiacciaio, spiega, milioni di metri cubi che si sono riversati nella vallata e hanno provocato la catastrofe, aggiunge, è come se 100 Duomo di Milano fossero precipitati percorrendo 100 chilometri. Stiamo parlando di un fenomeno che ha fatto crollare circa 50 milioni di metri cubi tra roccia e ghiaccio, quasi 5 volte di più di quanto accaduto nel maggio di 2 anni fa in Svizzera a Blatten con il collasso del ghiacciaio del Birk. E poi si passa alla cronaca e su questo concluderei e ti rilascerei la parola. Insomma, un incidente sulla Torino-Bardonecchia e due ventenni sono morti e poi appunto il femminicidio in Spagna, ucciso con 20 coltellate in Spagna, arrestato il compagno italiano, c'è una prima descrizione dei fatti e poi si parla degli agenti che hanno trasferito in carcere il compagno della vittima, un italiano di 60 anni, dovrà comparire nelle prossime ore davanti al giudice per la comparita del fermo e ritenuto il presunto autore del femminicidio. Io su questo mi fermerei e ti lascerei a te al manifesto.
0: Dicono che mi devi abbassare un po' il microfono dalla regia della regia. Allora, io farei un attimo una carrellata di altri quotidiani prima di passare al manifesto, in particolare Repubblica che apre con una enorme foto di Ranucci perplesso, Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, questa è la sintesi proposta. La Repubblica, la RAI propone al giornalista TG3 Rai News o una corrispondenza estera, io al Cairo come Reggeni e annuncia una battaglia per la stampa libera. Festeggia la destra mentre la sinistra mette in guardia su una possibile strategia punitiva. E poi appunto si fa un punto sui nuovi conduttori, Presutti e Pier Vincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta, ne parla Viola Giannoli alle pagine 2 e 3 di Repubblica. E poi c'è le primarie dividono il campo, quindi ci si sposta sulle diatribe interne al centro-sinistra, Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte invece dice decidiamo ai gazebo, resteremo uniti, insomma questa querelle che va avanti ormai da un po' di tempo, forse ce la porteremo avanti fino a, considerando le elezioni politiche saranno l'anno prossimo, magari a un certo punto decideranno quello che devono fare. C'è un articolo di fondo di Massimo Giannini che si inserisce in un altro dibattito, francamente non so come definirlo se non completamente tra l'incomprensibile, l'assurdo, il grottesco sul woke, e che ha infuocato i quotidiani in tutto il mese di agosto, a partire da una intervista di Alexandra Ocasio-Cortez a una trasmissione negli Stati Uniti, dichiarazioni diciamo in vista delle elezioni politiche di midterm in autunno negli Stati Uniti, che sono state riproposte in una maniera, diciamo, rimasticata e risputata un po' così a caso sui quotidiani italiani. Poi, insomma, sono seguiti tutta una serie di prese di parola, in primis di Conte, proprio sulle pagine di Repubblica, che invitavano, diciamo, a dismettere le battaglie woke per pensare ai diritti sociali, alle questioni materiali. Insomma, questo un po' per riassumere quanto sia assolutamente difficile da affrontare questa roba, perché sembra completamente scollata dalla realtà. In ogni caso, Massimo Giannini qui si inserisce nel dibattito i diritti di tutti e la vita reale, che io non andrò a leggere, ma di base dice un po' di che state parlando, perché il woke in Italia praticamente non esiste. E lui, insomma, sposta il focus sull'articolo 3 della Costituzione, che già dice che vanno portate avanti insieme le lotte per i diritti sociali, quindi il miglioramento delle condizioni di vita di tutte le persone e il contrasto alle discriminazioni. Poi c'è il caso Fedorov, consulente di Crosetto su droni e difesa, di cui abbiamo già parlato. E poi Paolo Brera, inviato in Nepal, fa un punto, diciamo, sulle condizioni nel paese dopo la disastrosa alluvione derivante appunto dal crollo di degli acciai sulle montagne del Nepal, sul fiume esondato, aggrappati al fango per paura dell'onda. Questo lo troviamo a pagina 12 della Repubblica. Se andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero, si diciamo apre con l'ondate di calore contro esodo Italia, trafe grandine a Roma, 40 gradi, insomma ce ne siamo accorti, e nuvole sahariane, trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni di persone. E poi invece in taglio medio c'è la vicenda Report. Rai al Report si volta pagina, cambia la conduzione del programma, via Ranucci, tocca a Pier Vincenzi e Presutti, all'ex conduttore proposte la vice direzione di Rai News, TG3 o la corrispondenza dal Cairo. La maggioranza applaude una scelta dell'azienda e l'opposizione un editto di Telemeloni. La Rai al Report volta pagina, via Sigfrido Ranucci, a condurre la trasmissione saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, e Mario Aiello firma il commento, la sfida culturale del ritorno alle origini. C'è poi Meloni PD e scontro sull'elettorato di destra, qui insomma si entra nel merito delle esternazioni di Bonaccini, chi non studia sceglie loro, e il commento viene affidato in questo caso a Bruno Vespa, primarie, dilemma dei Dem. Sulla parte di destra della prima pagina del Messaggero c'è Ratko Mladic, l'altolà dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic, adesione a rischio per i funerali al Boia, scusate, e l'analisi è di Lorenzo Vita, quell'ombra di Putin su Belgrado. E infine la prima pagina del Messaggero, scusate, ci propone due editoriali. Il primo è di Marco Fortis, se la Germania riparte l'Italia tiene, e il secondo è di Angelo De Mattia, a chi giova il silenzio della Fed. Questo è il Messaggero. Guarderei velocemente, prima di passarti la parola, penso per il Fatto Quotidiano, il Sole 24 Ore, più che altro perché il Sole 24 Ore, al di là di tutte le notizie, insomma, un po' più attinenti al taglio prettamente economico finanziario del quotidiano, che te ridi? qui si suda in una maniera fuori controllo, e parla della Palestina, tiene la Palestina in prima pagina. Almeno 8 morti in raid israeliani, l'UNICEF dice 4 bambini uccisi in 5 giorni, emergenza aiuti, e di almeno 8 morti il bilancio di una serie di raid israeliani a Gaza. Secondo l'IDF negli attacchi sono stati uccisi 3 comandanti di alto grado di Hamas, come sempre direi. Secondo le autorità locali tuttavia nelle operazioni sono stati coinvolti anche civili. Secondo un rapporto UNICEF negli ultimi 5 giorni sono stati uccisi 4 bambini, inoltre gli attacchi israeliani nella striscia stanno compromettendo la distribuzione degli aiuti. Questo rimanda a pagina 8 del Sole 24 Ore, che è praticamente interamente dedicata alla Palestina. Appunto c'è questa questione dei raid a Gaza, ma c'è anche un reportage di Roberto Bongiorni sulla tomba di Giuseppe, il sito conteso a cui mirano i coloni. Si parla appunto della battaglia per i luoghi sacri. A Nablus sono migliaia i coloni in visita protetti dall'IDF che paralizzano la città palestinese. La destra religiosa punta ad amministrare i siti biblici della Cisgiordania. Di questo insomma parliamo da tempo, insomma il Manifesto se ne occupa in maniera appunto ripetuta, ma anche per esempio alcuni reportage di Francesca Mannocchi sulla Stampa. In questo caso si parla appunto di Nablus e dell'ingresso alla tomba di San Giuseppe, prevalentemente assediata dai coloni israeliani, a partire dalla notte del 27 agosto, quando migliaia di fedeli sono arrivati protetti dall'esercito. La visita è stata organizzata dal Samaria Regional Council. Yossi Dagan, il suo presidente, chiede ora un ritorno pieno e permanente al sito, con una yeshiva e la bandiera israeliana sulla tomba. Gli ebrei devono pregare ora anche alla luce del giorno, questa è la sua rivendicazione. La yeshiva che Dagan vuole rivedere a Nablus ha un nome che inquieta i palestinesi: Ot Yosef Chai. Giuseppe vive ancora. Fondata accanto alla tomba nel 82, dopo il ritiro israeliano del 2000, fu trasferita nell'insediamento di Yitzhar, uno dei più radicali di tutta la Cisgiordania. Due dei rabbini che l'hanno guidata sono gli autori di Torat a Melech, la Torah del re, un controverso trattato religioso che disserta sulle circostanze in cui sarebbe consentito agli ebrei uccidere non ebrei. Per i palestinesi il suo ritorno significherebbe riportare a Nablus un'istituzione legata agli ambienti più radicali del nazionalismo religioso israeliano. La tomba si trova però nella zona A, quindi sotto responsabilità civile e di sicurezza palestinese, anche se gli accordi di Oslo del 93 garantiscono ai fedeli ebrei l'accesso al sito attraverso meccanismi di coordinamento con l'autorità nazionale palestinese. Non si pensava allora che i coloni diventassero così potenti e aggressivi, che le visite significassero la paralisi della nostra città, che l'esercito arrivasse a un punto di commistione tale da rendere difficile distinguere chi sono i coloni e chi i soldati. A parlare così è Ahmed, commerciante di Nablus di 68 anni. Ma le incursioni protette dei soldati non riguardano soltanto la tomba. Fonti palestinesi hanno riferito che ieri all'alba centinaia di coloni sono entrati ad Awarta, a sud di Nablus, raggiungendo alcuni luoghi sacri islamici e celebrando rituali religiosi mentre l'esercito presidiava l'area. Così ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. E sempre a pagina 8, questa era una parte appunto del reportage, sulla colonna di destra viene dato conto di un'inchiesta del Guardian. Così Israele usa l'intelligenza artificiale per manipolare il dibattito pubblico. Dice il Sole 24 Ore: se chiedete alla I se nella striscia di Gaza c'è stato un genocidio, vi risponderà mettendo assieme le fonti che ha a disposizione, ma se le fonti sono alimentate da documenti finti creati ad hoc per nutrire una narrazione invece che un'altra, cosa succede? Succede quello che ha rivelato The Guardian. Il quotidiano britannico ha pubblicato un'inchiesta piuttosto inquietante sull'uso che il governo di Israele fa dell'intelligenza artificiale per manipolare il dibattito pubblico. Il governo israeliano, secondo il giornale inglese, ha finanziato un finto think tank americano battezzato Hanover Institute, che non esiste come identità giuridica, non ha un indirizzo fisico, non ha personale, ma in soli 9 giorni ha sfornato 124 rapporti falsi per un totale di oltre 560.000 parole. Il sito è stato costruito su una piattaforma pensata con l'obiettivo preciso di farsi citare e valutare come fonte attendibile da ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, sfruttando una tecnologia che permette di ottimizzare i contenuti in modo che l'intelligenza artificiale li scambi per una ricerca seria e affidabile. I titoli dei rapporti diffusi dalla Hanover Institute non sono casuali, ricalcano esattamente le domande che uno potrebbe digitare, tipo: l'antisionismo e antisemitismo? Israele ha espulso i palestinesi dalla loro terra? Israele sta perpetrando un genocidio a Gaza? E le risposte finiscono sempre per smorzare o ridimensionare le critiche a Israele. I rapporti sono presentati in modo che può sembrare accademico, tuttavia Nick Cleveland Stout, ricercatore associato presso il Quincy Institute, ha dichiarato al Guardian che sono mascherati da opera accademica. Il design del sito web, i loghi, tutto sembra perfetto, ma più lo si legge più ci si rende conto che gran parte di esso non è scientifico. Hanover Institute è stato registrato come sito dalla società di produzione multimediale newyorkese Piro Inc. presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ad agosto. Ai sensi del Foreign Agents Registration Act, una legge del 38 che impone a chiunque lavori per un governo straniero di dichiararlo formalmente in quanto materiale distribuito per conto del governo israeliano. Il sito è parte di un'iniziativa più ampia finanziata dal governo israeliano e veicolata tramite terze parti, tra cui il gruppo pubblicitario europeo Avas Media. Tra i beneficiari c'è anche una società diretta da Brad Parscale, a suo tempo manager della campagna elettorale di Trump. C'è da dire che il ministro degli esteri di Israele, Gideon Sar, dopo il suo insediamento, ha stanziato 545 milioni di shekel, pari a circa 181,6 milioni di dollari, per la diplomazia pubblica internazionale, seguiti da altri 2 miliardi di shekel, ovvero circa 666,3 milioni di dollari, per il biennio 2026-2027. Un funzionario israeliano ha confermato al sito israeliano Inet la creazione di Hanover Institute come tentativo di influenzare le ricerche con l'AI, ma ha aggiunto che la campagna era fallita, affermando che il governo ha speso molti soldi ma la situazione è solo peggiorata, il che confermerebbe quello che una volta disse un politico israeliano scomparso anni fa, Yossi Sarid, che in un'intervista disse che secondo lui la propaganda è sempre il rifugio di tutti i fallimenti. L'aspetto paradossale è che se oggi si chiede all'intelligenza artificiale cosa sia Hanover Institute e se sia una fonte autorevole, l'AI risponde che non esiste nessun Hanover Institute e infatti la home page del sito esiste, ma non è più raggiungibile, così scrive Valentina Furlanetto a pagina 8 del Sole 24 Ore, che concludo con un trafiletto in cui si dice che dopo l'invito di Benjamin Netanyahu a incontrarsi per non disperdere i voti della destra, il ministro di ultradestra Itamar Ben-Gvir ha risposto con un comunicato del suo partito Otzma Yehudit, rimandando al mittente la proposta del premier. Il partito Otzma Yehudit e il partito sionismo religioso guidato da Bezalel Smotrich non si presenteranno insieme alle prossime elezioni per la Knesset. Questa decisione è definitiva e assoluta. E con questo chiuderei appunto la pagina del Sole 24 Ore dedicata alla Palestina e ti passerei la parola.
1: E allora io andrei sul Fatto Quotidiano, come insomma Fatto Quotidiano di cui abbiamo detto grande l'indignazione nei confronti di questo passaggio al report, però per cercare delle notizie un po', cioè insomma di questo già ne abbiamo parlato, proverei a segnalarvi un po' di notizie che non abbiamo letto. Ti faccio una rassegna stampa personalizzata.
0: Grazie.
1: Si comincia su Madrid, ti interessa Madrid? Ti interessa infatti, perché Meloni fa ancora la guerra a Madrid, lo stop a Schengen verso la proroga, la decisione non è ancora ufficiale ma con ogni probabilità il governo italiano rinnoverà le restrizioni nei confronti di chi arriva dalla Spagna in deroga alla libera circolazione stabilita col trattato di Schengen. La sospensione dell'accordo è prevista fino a lunedì, ma questa settimana di scontri sui migranti dopo la crisi umanitaria nell'enclave di Ceuta non hanno affatto migliorato rapporti da Madrid e Roma. Anzi, ancora ieri il ministro degli esteri spagnolo attaccava l'Italia. Due punti: la decisione di imporre controlli agli arrivi è stata arbitraria ed è un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità degli spagnoli. E poi subito sotto c'è un altro articolo, si parla di Venezia, di Salvini, del fatto che la comunità bengalese vuole da anni, insomma richiede l'apertura di una moschea a Venezia. Sembrava aver trovato un accordo con il sindaco, vediamo se trovo il nome, Luigi Brugnaro, il precedente sindaco gli aveva promesso insomma che sarebbero riusciti a trovare questa moschea, invece così non è stato. Raccontano anche un po' il percorso che ha fatto la comunità bengalese, che si è ritrovata quindi cioè non ha rinunciato a pregare, ma appunto ha trovato dei luoghi insomma più o meno di fortuna. Il precedente singolo, Jesse, era detto disponibile, del resto non è che oggi quelle migliaia di persone non si ritrovino per pregare, semplicemente lo fanno in luoghi, magari centri culturali, adibiti ad altro. Si tratterebbe dunque di regolarizzare una situazione già in essere, e così la comunità del Bangladesh, attraverso l'associazione Giovani per l'Umanità, ha acquistato un terreno vicino alla stazione di Mestre per circa 1,5 milioni, individuando quell'area come idonea alla costruzione del luogo di culto, a patto di avviare l'iter per trasformare la destinazione d'uso. Ma appunto chiaramente l'islamofobia in questo momento è particolarmente forte, quindi sul carro islamofobico non può non esserci Salvini, che dice assolutamente no a nuove moschee. No, non si apriranno delle nuove moschee né a Mestre né altrove. E poi vado oltre. Appunto a pagina 6 si parla delle primarie di Schlein che striglia i suoi, stop ai dibattiti inutili. Ma io invece andrei a leggere un'altra notizia di cui non, se non sbaglio, non abbiamo trovato, non ha trovato ancora spazio. Siamo a pagina 7, morti sul lavoro, Meloni ferma Nordio sullo scudo ai manager. Qualcuno l'aveva già ribattezzata come norma salva manager, con un occhio rivolto all'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, in carcere da fine giugno dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, ma forse anche a Giovanni Castellucci, AD di Autostrade per l'Italia, condannato per il crollo del Ponte Morandi. Un lavoro lungo portato avanti per 2 anni da una commissione ministeriale presieduta dal viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia e da esperti del settore, che a maggio hanno consegnato una relazione e un articolato di legge sulla sicurezza sul lavoro. Due punti: la principale proposta della commissione riguarda la responsabilità dei datori di lavoro, che viene ridisegnata e ridotta su incidenti e morti nel caso in cui l'azienda abbia rispettato tutti i protocolli e abbia, per dirla in gergo, le carte a posto, escludendo sempre i casi di colpa grave in cui i datori di lavoro saranno ovviamente ancora perseguibili. Su questo allora faccio un salto, perché sempre dall'interno del Fatto Quotidiano, però verso le pagine finali, e siamo a pagina 14, la rubrica Zoom, si parla di Deliveroo che alza a 14 euro la paga dei rider, stesso modello di Glovo bocciato dai PM. E dopo Glovo adesso tocca a Deliveroo, che tenta il tutto per fuggire allo spettro del controllo giudiziario, con l'obiettivo di ottenere l'archiviazione dell'indagine aperta dal PM milanese Paolo Storari. L'accusa è pesantissima, si parla di caporalato e sfruttamento lavorativo per il suo esercito di circa 40.000 rider solo in Italia, ma la società, come l'omologa spagnola, corre ai ripari presentando alcuni impegni formalizzati alla Procura di Milano per migliorare le condizioni dei suoi lavoratori. È la stessa che in passato ha già respinto le soluzioni pensate da Glovo. La magistratura infatti aveva già puntato il dito contro la piattaforma di consegna a domicilio, facendo luce soprattutto sugli orari lavorativi dei rider. Risulta che su 1,197 milioni di ore lavorate, circa 343.000 non erano state conteggiate e quindi retribuite. Poi i magistrati milanesi infatti, e il sistema del tempo stimato non regge. Tra le proposte presentate da Deliveroo ci sono quelle, ad esempio, relative all'aumento della tariffa oraria minima di base, che passerebbe da 10 a 14 euro l'ora sul tempo attivo stimato, oltre agli standard dell'industria che si aggirano a un minimo di 3,77 euro per ordine. E poi ci sono le misure sulla salute e la sicurezza dei rider, della compagnia di consegna di cibo, che però equivalgono a della protezione come guanti, maschere antismog, che fanno seguito ai caschi da bicicletta e l'abbigliamento ad alta visibilità già in dotazione. La società lancia anche un limite sulla quantità di tempo per far recapitare gli ordini. Il modello Deliveroo prevede anche che i rider possano scegliere quando collegarsi, accettare o rifiutare le singole ordinazioni e lavorare contemporaneamente anche per altre piattaforme, un punto su cui i magistrati milanesi si interrogano. Inoltre l'aumento della paga non convince, il meccanismo del tempo attivo stimato somiglia a quello bocciato di Glovo. Anche per Deliveroo infatti i 14 euro l'ora non vengono calcolati sul tempo che il rider passa a lavorare, ma su una stima di quanto dovrebbe durare ogni consegna secondo la società. Se traffico, maltempo o percorso rendono la consegna più lunga del previsto, il tempo in eccesso rischia di non essere retribuito. E va bene, di questo appunto si parla a pagina 14, ma se ne parla anche sul manifesto di oggi, giusto? Giusto, confermi.
0: Ma prima farei una pausa.
1: Sì, no, prima finiamo di leggere gli articoli. Qui a pagina, volevo leggere ancora dei piccoli, quantomeno dei titoli che non avevamo ancora incontrato. Questo magari ti può interessare. Venice for Palestine, ti interessa?
2: Sì.
1: Ti interessa. Siamo a pagina 9 del Fatto Quotidiano, il cinema al Lido, torna a Venice for Palestine. A un anno dal primo appello, il collettivo richiede a Biennale, mostra del cinema e lavoratori dell'audiovisivo e della cultura, fattivo sostegno per la Palestina, segnatamente trasparenza nella filiera cinematografica, sospensione degli accordi con enti legati al governo israeliano e tutele ad hoc per i professionisti che si dissociano, nonché l'esposizione delle bandiere palestinesi al festival. C'è una carrellata di firme che però non vi leggerò. La call to action è sostenuta dalla Global Summit Flottiglia, BDS Italia, Artists for Palestine Italia, Francia, Artisti No Bavaglia, Amleta e altri. L'appuntamento è al panel Eppure Gaza continua a bruciare, a cosa serve vedere se non ad agire? Questo è il titolo del panel, in programma martedì 8 settembre alle 17:30 alla Casa degli Autori, nell'ambito delle giornate con la partecipazione di esperti di diritto internazionale e poi delle associazioni appunto nominate prima. Questa era pagina 9 del Fatto. Pagina 10 e 11 anche ti dovrebbe interessare, si parla di autistici inventati. Se ne parla a pagina appunto 10 e 11.
0: A tal proposito, insomma, ricorda a chi ci ascolta che ieri è andata in onda una puntata del Ponte Radio, la trasmissione che curiamo insieme ad altre radio dal basso, Radio Compagne, ogni venerdì dalle 13 alle 15. La puntata di ieri è stata interamente dedicata a questa questione.
1: E così ne parla pagina 10, una nuova battaglia di Davide contro Golia, si combatte in internet dopo la grande battaglia del governo americano contro Assange e Wikileaks. Stavolta l'epicentro è l'Italia e Davide è un'organizzazione di volontariato, un piccolissimo collettivo di gente schiva che crea e distribuisce gratuitamente account. Cioè, comunque si sciacquassero la bocca, no? Account e mail protetti dalla crittografia, block mailing list, è pro privacy, antifascista e anticapitalista, è emerso 25 anni fa dall'utopia di internet come strumento di liberazione e di condivisione di saperi nell'era di big tech, dei social e dei loro algoritmi che tengono e incollati gli utenti mentre succhiano dati personali che rivendono per fare profitti nell'era del capitalismo e della sorveglianza. Questo collettivo sembra quasi fuori dal tempo, si chiamano Autistici Inventati e sono appena finiti nel mirino del governo americano. L'amministrazione Trump li considera alla stregua del braccio digitale di Al-Qaeda e in una mossa senza precedenti li ha inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche globali con l'accusa che i loro servizi digitali sono usati tra gli altri da attivisti americani di estrema sinistra violenti, dai guardiani della rivoluzione dell'Iran, Hamas, Hezbollah. Il Fatto ha cercato di scavare nelle accuse ponendo domande al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, parlando con il collettivo Autistici Inventati, con esperti di crittografia e diritti digitali. Il quadro che ne esce è quello di un caso che rischia di creare un gravissimo precedente contro la libertà di espressione di internet e in ultima analisi contro il dissenso politico. La decisione di designare il collettivo Autistici in Vento come gruppo terroristico, utilizzando lo stesso schema applicato ad Al-Qaeda, è profondamente preoccupante, dice Gibbons. Al Fatto, innanzitutto, Trump ha chiarito che intende bollare la sinistra come terrorista e sembra evidente che questo gruppo sia stato preso di mira proprio per le sue idee politiche di sinistra. Inoltre, non c'è nulla di illegale nel fornire strumenti tecnologici a gruppi politici, sanzionarli come se fossero Al-Qaeda per averlo fatto avrà ovviamente un effetto agghiacciante su quelli che creano strumenti digitali per la partecipazione politica. Autistici in Vento non ha informazioni fattuali per stabilire da dove sia partito l'attacco, cosa ha spinto l'amministrazione Trump a inserire un minuscolo gruppo di una nazione alla periferia dell'impero americano nella lista delle entità terroristiche. La destra italiana, da sempre ossessionata dalla minaccia virgolettata degli anarchici antagonisti, ha avuto un qualche ruolo in questa designazione? Con il nostro giornale Autistici in Vento si mostrano scettici e non sembrano credere in un ruolo del governo Meloni. Virgolettato, c'è un pubblico americano che ha utilizzato i nostri servizi e queste probabilmente sono le briciole che le autorità statunitensi hanno seguito per arrivare a decidere che noi siamo al centro di una cospirazione mondiale, dice Al Fatto un membro del collettivo, facendo riferimento ai tanti movimenti antifascisti americani, ai tanti attivisti contro la brutalità degli agenti dell'ICE che potrebbero aver usato i servizi digitali di Autistici in Vento. E vabbè, poi insomma prosegue, io però mi sembra che stiamo parlando comunque da un'ora ininterrottamente, prenderei una pausa e poi insomma torniamo in voce, lo promettiamo.

Pure se sono solo sotto il sole a mezzogiorno, sì Roma è bella, come bella, eppure tu, pure tu, eppure se vuoi andare mi accontento di me stesso, tanto tu sei sempre bella pure senza i miei respiri. Roma è gigantesca pure con il GPS, sta vita.

10.42, torniamo in voce insomma per l'ultima parte di questa rassegna stampa prima di passare alle due corrispondenze annunciate in apertura. Non mi fa ridere. Il manifesto, direi che ci manca il manifesto, che sulla prima propone vari temi, in particolare una lunga sezione dedicata alla politica interna statunitense. Ricordiamo appunto che ci avviciniamo alle elezioni di metà mandato nell'autunno 2026, che provocano reazioni scomposte nell'amministrazione statunitense. Di questo parla Luca Celada sulla prima e poi a pagina 3. Midterm, il voto postale Donald punta a creare il caos. Sappiamo appunto che il voto postale è una delle degli oggetti d'odio dell'amministrazione statunitense. Luca Celada ricostruisce un po' il funzionamento e anche la storia del voto postale che Trump punta a smantellare, con l'obiettivo indiretto appunto di indebolire il voto delle minoranze, in particolare il voto afroamericano. Il titolo di apertura è Left Wing, la famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders. Nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 63, il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana.

0: Chi ha marciato nel 63 l'aveva già capito, ora tocca a noi. E insomma, su questo io solleciterei Alexandre Ocasio-Cortez, che con la sua esternazione sul Walk 1, che era crazy, che era una follia, insomma, ha infuocato il dibattito anche da noi. Insomma, secondo me ne dovrebbe tenere conto e fare una postilla di precisazione che guidi i commentatori nostrani. C'è poi, sempre sulla politica interna statunitense, un'interessante notizia che troviamo sulla interessante e inquietante, direi, notizia che troviamo sulla prima e poi a pagina 2. Insomma, sappiamo che nei giorni scorsi l'amministrazione Trump ha bloccato il rilascio di visti per l'immigrazione irregolare negli Stati Uniti per tutti, praticamente la maggior parte delle persone a essere colpite da questo provvedimento sono familiari di cittadini statunitensi che stavano, insomma, percorrendo la strada del ricongiungimento familiare. Qui ci dice Libero, Vazzoler, ha aumentato il budget per i rifugiati ma solo per i sudafricani bianchi. Ricordiamo appunto la pantomima di Trump nello studio Vale insieme al presidente del Sudafrica, in cui insomma provava a dimostrare che c'è una persecuzione a danno dei bianchi in Sudafrica. Per il presidente sono vittime di genocidio. Dice appunto il manifesto: nel mezzo del blocco internazionale dei visti per migranti irregolari, il governo degli Stati Uniti ha deciso di aumentare il budget per l'assistenza economica ai rifugiati afrikaner, i sudafricani bianchi accolti a braccia aperte da Donald Trump tra il 1 ottobre 2025 e il 31 luglio 2026. Stiamo parlando di circa 10.000 persone, oltre il 99% dei rifugiati accolti nell'ultimo anno negli Stati Uniti. Gli altri sono 3 afghani. Cioè, a me questa cosa mi sembra scioccante. Hanno accolto 3 afghani e 10.000 afrikaner bianchi gli Stati Uniti nell'ultimo anno. Non ti sembra allucinante? Come rifugiati?
1: Scioccante.
0: Vabbè. Mentre il programma per tutti gli altri rifugiati ha subito pesanti tagli di budget, l'assistenza ai sudafricani bianchi passa da $2.400 a testa a circa $4.500, una sostanziale raddoppio dei fondi per una categoria che Trump definisce vittima di un genocidio bianco, un'accusa smentita categoricamente non solo dallo stesso governo sudafricano ma anche dalle organizzazioni per i diritti umani e da molti afrikaner che continuano a vivere nel paese. Inoltre Trump si è detto disposto ad accogliere altri 10.000 afrikaner ampliando i privilegi garantiti ai rifugiati bianchi. Nel frattempo non si ferma l'impennata degli arresti targati ICE. I nuovi dati rilasciati dall'amministrazione Trump al Deportation Data Project dell'Università di Berkeley in California mostrano infatti la cifra di 49.571 arresti nel solo mese di luglio, un aumento del 15% degli arresti avvenuti a giugno e del 70% da febbraio di quest'anno. Il dato diventa ancora più impressionante se pensiamo che nel mese precedente all'insediamento di Donald Trump gli arresti erano stati 8.000. Inoltre circa 20.000 degli arresti sono avvenuti in Texas e Florida, dove le amministrazioni repubblicane hanno firmato accordi di collaborazione tra polizia locale e ICE. Secondo questi accordi, i famigerati agenti ICE possono compiere raid dentro scuole, ospedali, università e tribunali, che prima erano aree santuario dove anche i migranti illegali, irregolari direi io, potevano esercitare i diritti garantiti dalla Costituzione. Qui ad essere protetti sono gli agenti ICE. Il 27 agosto un giudice federale ha rifiutato il trasferimento in Minnesota di Christian Castro, agente accusato di aver sparato a un uomo venezuelano e che oggi si trova in libertà in Texas. Più della metà delle persone arrestate il mese scorso non ha nessuna condanna o accusa penale, ma è la profilazione razziale a essere l'elemento centrale delle operazioni ICE. Ad essere fermate sono tendenzialmente persone percepite come non bianche dagli agenti. Questi arresti sono oggi meno visibili all'intera popolazione rispetto ai grandi raid organizzati nel primo anno dall'amministrazione Trump. Mark Wayne Mullin, segretario della sicurezza nazionale, alcuni mesi fa si era detto preoccupato per la cattiva pubblicità che i raid avevano portato all'ICE, soprattutto dopo le 16 sparatorie scatenate nel 2026, 4 delle quali con esito mortale. Dunque aveva proposto un cambio di tatto con molte piccole operazioni quotidiane atte a garantire la quota mensile di arresti prevista. A fare eccezione è stata l'operazione su larga scala condotta da ICE a Washington, in Virginia e in Maryland. Nell'arco di 2 settimane gli agenti federali hanno arrestato 1.328 persone, delle quali solo 400 avevano un'accusa penale. E l'operazione è stata organizzata non a caso in un'area amministrata da democratici, dove esistono ancora città santuario. L'agenzia sta anche migliorando il proprio arsenale. Questa settimana ha stanziato $16.7 milioni per acquistare 6.000 guanti capaci di generare scariche elettriche, cioè una specie di taser fatta a guanto praticamente, invece che Va bene.

0: scariche elettriche che potranno essere usati nel corso degli arresti e durante le manifestazioni di piazza. Per chiudere sulla politica statunitense, appunto a pagina 3 si fa il punto anche su autistici inventati, spenti temporaneamente i server di autistici, Banca Etica vuole chiudere i conti del collettivo accusato di terrorismo. Effettivamente Banca Etica aveva anche rifiutato la richiesta di conto corrente a Francesca Albanese. E ci dice Andrea Capocci a pagina 3 del manifesto che ieri a sole 24 ore dal provvedimento il server autistici.org era già sparito dalla rete. Se ne sono accorti con terrore gli utenti dei servizi email che hanno temporaneamente perso la loro corrispondenza. Tutta colpa del Public Interest Registry, l'ente che da Washington governa l'accessibilità ai domini.org utilizzati abitualmente da gruppi e associazioni no profit. Il PIR, questo l'acronimo, ha voluto obbedire per primo all'ordine di Trump e Rubio rendendo irraggiungibile il server. In una mezza giornata i tecnici del collettivo hanno rimediato al problema e va bene. Il rischio adesso viene da chi vorrà sanzionarci anche senza essere obbligato a farlo per ragioni di opportunità o per evitare sanzioni secondarie. Questo è un virgolettato di una dichiarazione di autistici. Non è un timore ipotetico. Ieri pomeriggio infatti Banca Etica ha comunicato a autistici l'imminente chiusura dei conti intestati al collettivo, vitali perché da lì passano le donazioni e i pagamenti delle infrastrutture. È una mossa unilaterale perché il provvedimento della Casa Bianca non vincola in alcun modo gli istituti di altri paesi. Al manifesto la banca suggerisce che la decisione non sarebbe ancora ufficiale. Banca Etica disapprova l'inserimento nelle liste OFAC, la blacklist dell'ufficio per il controllo degli asset finanziari del tesoro americano, e l'applicazione delle relative sanzioni, se non coerenti col mandato originario di tali misure, fa sapere. Abbiamo avviato approfondimenti e valutazioni sul caso specifico. I precedenti però parlano chiaro, ci ricorda Capocci. Utilizzando il primato delle aziende statunitensi sui mercati internazionali, Washington può imporre i propri diktat in una sfera di influenza che comprende anche l'Italia. Una banca che fornisce servizi a soggetti inseriti nella lista nera può essere esclusa dai circuiti di pagamenti internazionali come Visa e Mastercard. Anche la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori occupati palestinesi, Francesca Albanese, e il magistrato della Corte Penale Internazionale, Nicolas Guillou, sono finiti nello stesso ingranaggio. Autistici annuncia l'invio di una diffida alla banca e la ricerca di alternative è stata avviata, ma la guerra appena iniziata si annuncia complicata. E va bene, e questa era una parte appunto dell'articolo, giusto per fare il punto su un aspetto non secondario di questa decisione dell'amministrazione statunitense, che è proprio appunto l'aspetto finanziario, no? Il risvolto finanziario e bancario, quindi poi nella pratica cosa comportano queste decisioni. Sulla prima del manifesto in taglio medio abbiamo report.
1: Comunque complimenti ad autistici inventati che in meno di 24 ore comunque hanno già ripristinato un sacco
0: sciacquatevi la bocca, fatto quello.
1: La gente schiva con voi.
0: Report, la destra caccia Ranucci, la RAI nomina due nuovi conduttori, gli inviati minacciano di lasciare, PD, 5 Stelle, AVS, una ritorsione. Insomma, su questo lascerei stare la cronaca, l'abbiamo già ampiamente riportata. C'è un articolo di Vincenzo Vita, pagina 5, la maggioranza assesta un colpo brutale, per approfondire. Poi il bonus carburante fa salire le bollette, fossilizzati è il titolo del manifesto. Il decreto in arrivo lunedì disporrà un contributo in busta paga che rallenterà la transizione energetica e non aiuterà a ridurre i costi di elettricità, benzina e diesel. Intanto il Qatar prolunga il blocco delle forniture di gas per altri 2 mesi. Questo a pagina 6 del manifesto. C'è la Palestina anche qui in prima pagina, a pagina 8. Così Gaza prova a curare la sua infanzia. Si parla appunto di un parco divertimenti in una tenda, un cinema tra le macerie di una casa bombardata e un progetto di pet therapy. Parte dal basso, dall'iniziativa degli sfollati palestinesi, il sostegno psicologico ai bambini devastati dalla guerra. Di questo si parla a pagina 8 del quotidiano con un articolo di Lina Gassana Buzayed da Nuseirat, e c'è anche un punto sulla Cisgiordania di Sara Cecchetti, Jenin senza tregua, drone uccide 3 persone, i coloni devastano i campi nella striscia, un attacco israeliano ha colpito una tenda di sfollati a Al-Mashara. C'è poi il Nepal, e in particolare le accuse di ritardo nel dare l'allarme che avrebbero potuto salvare molte persone, ne parla Luca Ogioni a pagina 9. Nepal, ritardi nell'allarme, molti potevano salvarsi, sono almeno 584 le vittime ad ora, 2400 i dispersi, e il manifesto ascolta le parole appunto del fotografo Suman Nepali dai luoghi del disastro, e c'è anche un articolo di approfondimento di Elisa Palazzi, la montagna una sentinella climatica che grida ma nessuno sembra sentirla, dalla Marmolada all'Himalaya. Infine chiuderei la prima pagina del manifesto segnalandovi un articolo di commento di Fabrizio Floris, che poi continua a pagina 11, è un lungo articolo sul bilancio di guerra, quando la possibilità della guerra entra nei bilanci dello Stato, e vi segnalo anche che a pagina 10 si parla del mio tema preferito, ovvero le elezioni, in particolare le elezioni in Islanda, elezioni per un referendum relativo alla procedura di adesione all'Unione Europea. Se ne parla a pagina 10 con una, ti interessa? Un articolo
1: da morire, no?
0: Di Roberto Pietrobon. E l'Islanda divisa in due sull'adesione all'Europa, il paese artico oggi alle urne per il referendum sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, spaccati tra ja e nai, che vorrà dire sì e no secondo me, no? Pesca, agricoltura, sovranità nazionale e difesa militare dell'isola al centro del dibattito, mentre l'economia è tornata instabile.
1: C'è un referendum.
0: Secondo me diranno no, però chi può dirlo? Sono 10:56. Possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi. Tu hai delle cose da aggiungere che ci vuoi segnalare?

0: 87.9, 11.01, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. E allora andiamo a cominciare questo primo spazio redazionale provando a dar voce a una vicenda che da questi microfoni poi in realtà abbiamo già seguito, la vicenda dei compagni e delle compagne arrestati a Budapest e non solo in realtà. In questo caso facciamo un approfondimento, insomma parliamo della vicenda di Gino, per cui già era stata chiesta una prima estradizione, se non sbaglio rifiutata, adesso appunto si trova in Francia, dove adesso invece dovrebbe essere stata accettata l'estradizione in Germania. Ma siamo in collegamento con un compagno della campagna Friol Antifas che ci può dare meglio degli aggiornamenti. Se ci vuoi fare intanto una prima breve introduzione, grazie di essere qui con noi.
1: Sì, grazie a tutti e a tutte. Appunto, noi come campagna dal 2024 sostanzialmente proviamo un po' sia a seguire quelle che sono le vicende giuridiche, no, dei singoli imputati e imputate, ma poi anche a contestualizzare un po' quello che è un po' la gravità, no, di questo processo e soprattutto a provare a dare risalto e anche organizzare tutta la solidarietà che un po' da tutta Europa sta arrivando rispetto a questa vicenda. Riguardo appunto le singole persone, sono purtroppo la maggior parte degli imputati e le imputate si trovano in delle situazioni abbastanza complicate, che vedono anche più entità statali coinvolte, per cui ecco la situazione di Gino in particolare è intricata e difficile da questo punto di vista. Gino è un cittadino, un compagno di origine albanese, ancora la cittadinanza albanese, non ha mai potuto ottenere quella italiana proprio in virtù, no? era stata rifiutata ai tempi da questora quando stava in Italia, proprio a causa, no, del suo attivismo e movimenti di lotta per la casa. È stato colpito nel 2024 appunto anche lui da questo mandato di arresto europeo, che oramai con disinvoltura, no, viene gestito a livello internazionale dalle varie procure europee e applicato con solerzia, diciamo, quando si trova in Finlandia. Dalla Finlandia si è spostato in Francia, ma all'inizio appunto alla fine dell'inverno 2024 è stato colpito ancora da un mandato di arresto e portato prima in carcere e poi domiciliari. Quella volta il mandato d'arresto veniva dall'Ungheria, no? Proprio per il filone principale di quello appunto viene definito il processo di Budapest, che riguarda appunto le manifestazioni, certo, le contromanifestazioni in occasione della giornata dell'onore del 2023. E da lì per fortuna si attiva da subito una grossa mobilitazione, soprattutto in Francia, ma che poi si collega anche qui in Italia e poi anche in Germania, e la richiesta di estradizione dell'Ungheria. C'era ancora Orban al governo, Maia purtroppo si trova già in carcere, in cui si trova da oramai oltre 2 anni, e quindi viene respinta quella prima richiesta di estradizione in Ungheria, proprio perché non c'era la certezza che l'Ungheria potesse garantire una carcerazione, no, in linea con quelli che dovrebbero essere, no, gli standard europei, che comunque sappiamo le criticità riguardo a questo punto. Però appunto il Tribunale di Parigi decide per questo motivo di rinviare. E Gino viene ancora arrestato nell'inverno del 2025, e questa volta però appunto la cosa un pochino più grave è che è la Germania a mandare questo mandato d'arresto, proprio in virtù del fatto che alcuni dei compagni coinvolti in questo processo sono accusati anche di aver aggredito dei cittadini tedeschi. E quindi sostanzialmente riprovano un po', no, dopo la prima bocciatura, questa strategia. E diciamo che uno dei punti poi fondamentali della difesa è che, come abbiamo visto nel caso di Maia, se farò l'intervista proprio qua alla radio nel giugno del 2024, ma è stata deportata di notte, no, con un elicottero, che si trova in carcere in Germania, è stata deportata di notte con un elicottero senza dirle dove sarebbe andata, senza avvisare né i familiari né gli avvocati, fu portata prima in Austria e poi in macchina in Ungheria di notte, e la mattina dopo arrivò anche, no, così la decisione del Tribunale federale, che quella deportazione in Ungheria era illegittima. Per cui ecco un po' diciamo che la difesa si basava anche su quel fatto che non è detto ancora, non è detto che Gino, pur venendo estradato in Germania, non venga poi successivamente di nuovo deportato in Ungheria. Per cui ovviamente appunto diciamo questa decisione probabilmente non tutti se l'aspettavano in questi termini per cui appunto gli avvocati Gino hanno subito scelto di fare ricorso. Adesso appunto siamo praticamente nei tempi della scadenza dei termini per presentare ricorso, per cui verrà presentato, e da qua si aprono tante possibilità. Diciamo che appunto quello che ci insegna un po', no, anche tutta questa vicenda giudiziaria così intricata, che ricordiamoci, no, partiva all'inizio col caso di Ilaria Salis, poi di Maia, le accuse del tribunale ungherese arrivano a la richiesta dell'accusa arriva a 24 anni di carcere con praticamente nessuna possibilità di fare i domiciliari, eccetera, e nessuna misura di premialità, tra virgolette, se vogliamo definirle così, e quindi diciamo che un po' probabilmente le mobilitazioni, la grande attenzione che c'è stata, anche un po' la determinazione, anche soprattutto il trattare il caso, no, come dandogli un valore politico, no, oltre alla solidarietà umana per i prigionieri e le prigioniere, poi anche andare a contestualizzare, soprattutto in questo momento storico, quella che è un po' l'importanza, no, della lotta antifascista, della solidarietà, eccetera, e quindi di come un po' l'obiettivo che abbiamo adesso sia proprio quello di costruire percorsi di solidarietà.
0: Senti, scusa, ci avrei una domanda, non ho capito bene, ma la vicenda, cioè, hai fatto menzione alla possibilità che Gino abbia un processo aperto, ad esempio, anche in Germania per delle aggressioni lì, oppure...
1: Questo processo è lo stesso, diciamo che è lo stesso filone, tutto lo stesso filone di indagini, che parte da presunte aggressioni che sono avvenute in parte nei confronti di cittadini nazisti, sostanzialmente, nazisti ungheresi, nazisti tedeschi. Ed è il motivo per cui la Germania sta processando in Germania sei compagni, sostanzialmente, di cui uno è anche Zaid, che si trova in Francia anche lui, per cui anche per lui c'è una richiesta di estradizione. Il Tribunale di Parigi si pronuncerà alla metà del mese, ed è il motivo per cui ha fatto una richiesta di estradizione, dopo che è stata bocciata la richiesta di estradizione per Gino verso l'Ungheria, ha fatto una richiesta di estradizione anche la Germania, per processare Gino appunto per questo filone, diciamo, del processo di Budapest.
0: Senti, a proposito del processo di Budapest, c'è ancora qualcosa che ci vuoi dire sul processo che riguarda Gino Maia e gli altri imputati? E poi appunto in caso ti chiederei anche di rilanciare le prossime mobilitazioni.
1: Sì, allora purtroppo diciamo che questa fine estate, questo settembre sono dei momenti abbastanza cruciali, no, nel processo, perché si gioca appunto il caso sull'estradizione di Gino. Ci sarà il pronunciamento del Tribunale di Parigi sull'estradizione di Zaid verso l'Ungheria, e questo è appunto purtroppo visto il clima si fa fatica a fare previsioni, e non ultimo a settembre ci saranno le due udienze dell'appello per Maia, Gabri e Anna, che ricordiamo sono stati condannati prima dell'estate a 8, 7 e 2 anni di reclusione, e il 30 di settembre ci sarà proprio la sentenza per l'udienza finale, quindi di conseguenza la sentenza del processo di appello di Maia, che potrebbe essere uno degli ultimi gradi di giudizio in Ungheria, no? E quindi diciamo che poi anche da lì si capirà un po' quello, no, l'orientamento del nuovo governo ungherese, che, no, si non noi, però diciamo, potrebbe essere un pochino discostarsi da quello che era il governo Orban, nonostante non abbia fatto nessun atto formale. L'antifa si è ancora, anche in Ungheria ha subito recepito le indicazioni del governo degli Stati Uniti di inserire gli Antifa nella lista delle organizzazioni terroristiche, per cui diciamo che non ci sono molte speranze in Ungheria, però diciamo che questo è un po' il mese in cui anche provare a catalizzare le energie, impegnarsi e provare a dare una forte risposta collettiva a quello che sta avvenendo, perché senz'altro, diciamo che ci sono un po' di decisioni in ballo e quindi sarà importante, ecco, fare sentire la nostra voce.
2: Senz'altro, e da questi microfoni appunto diamo tutto il nostro sostegno, solidarietà e anche disponibilità, insomma, qualora ce ne fosse bisogno. Ricordiamo pure qualche appuntamento, perché ci avviciniamo anche al prossimo ormai il festival di Renoiz, e anche lì insomma si darà spazio a questa vicenda, insomma un festival antifascista.
1: Esatto, noi un po' come campagna abbiamo voluto collegarci anche a un po' tutti i percorsi che in Italia abbiamo attraversato anche in questi anni. Vi ricordo anche dei compagni e compagni che nella lotta contro il fascismo purtroppo non ci sono più, e per cui il percorso delle giornate di Dax a Milano e le giornate appunto di Renoiz in ricordo di Renato a Roma. Già l'anno scorso appunto eravamo intervenuti durante l'iniziativa, e quest'anno abbiamo deciso un po' di rilanciare, no? Quest'anno noi siamo riusciti a entrare in contatto con tante realtà, tanti nodi locali che poi si sono attivati anche no, nel pratico a sostenere la campagna con iniziative, azioni e quant'altro, e quindi abbiamo lanciato questo momento un po' di confronto, no? La nostra idea è che da soli come campagna non possiamo e non vogliamo, no, affrontare da soli quello che è un processo, ma tutto un movimento di attacco dell'estrema destra a qualunque forma di dissenso sociale. Adesso usano lo spauraccio Antifa, no, per definire questa cosa. Dopodiché appunto questa assemblea che ci sarà proprio ad Acrobax sabato 5 a partire dalle 11 vuole essere anche un momento in cui, no, raccogliere spunti, proposte e proposte di organizzazione e rilancio, e soprattutto, ecco, concentrarci un po' poi nelle ultime due settimane di settembre in cui appunto si capirà un po' quello che è l'orientamento rispetto al processo di Gino, cosa succederà a Zaid, e si capirà poi appunto, ci sarà la sentenza per Maya, Gabri, Anna sostanzialmente definitiva, e quindi ecco un po' il nostro appello a partecipare all'assemblea per chi può, per organizzarsi, dopodiché provare a costruire mobilitazioni sia autonome che all'interno magari, no, anche di altre iniziative sui territori, però ecco provare a declinare tutte le iniziative antifasciste anche nel senso, no, della lotta per la liberazione dei prigionieri di questo progetto, ma poi per riprendersi un po' di agibilità come movimento antifascista.
2: Certo, e noi insomma da questi microfoni appunto rilanciamo allora sia in generale tutti gli appuntamenti, la mobilitazione e l'invito comunque a tenere alta l'attenzione, che poi anche le giornate del 3, 4, 5 settembre a Renoiz, e poi in particolare appunto il 5, dove ci sarà questo momento di confronto e condivisione. Io, se non hai altro da aggiungere, ti...
1: L'ultima
2: vai.
1: Cosa sui canali, se
2: esatto,
1: ci volete seguire...
2: Esatto, ti avevo detto quello, vai.
1: Abbiamo un blog su Unoblogs, appunto, ovviamente, che speriamo che resti su, un canale Telegram che si chiama sempre Friuli Antifas Italy, e da un po' una pagina su Instagram, ecco, vediamo, speriamo che almeno uno su tre resta su fino a
2: certo
1: fino alla fine del mese.
2: Certo, e grazie, insomma, la nostra vicinanza a tutte le persone imputate, e teniamo alta l'attenzione insomma su tutta la vicenda e poi su Gino e Maya. Grazie.
1: Grazie a voi, come sempre. Ciao a tutte e tutti.
2: Ciao. E allora questa era la voce di un compagno della campagna Friuli Antifas. Noi vi lasciamo in compagnia di un po' di musica e torniamo a brevissimo in voce. Vuoi aggiungere qualcosa? No?

0: Allora, 11 e 22, torniamo in voce per la seconda corrispondenza e ultima dira di questa mattinata. L'abbiamo annunciata già in apertura di rassegna stampa. Si parla di un'iniziativa in corso oggi, insomma, che inizierà oggi pomeriggio e anche domani pomeriggio, il Discamping 2026 contro discarica e inceneritore. Vi ricordo appunto che sul sito della radio trovate una corrispondenza approfondita sui motivi, insomma, che hanno portato anche quest'anno a organizzare il Discamping in di Via Ardeatina al chilometro 24 e 600. Ma siamo in collegamento telefonico con un compagno che, insomma, ci ricorda un attimo che cos'è il Discamping e soprattutto quali sono gli appuntamenti di oggi e domani. Ciao, ci senti?
1: Sì, un saluto a tutti e tutte, buona mattinata. E sì, il Discamping, questo qui è il 15° anno che viene fatta questa iniziativa, Via Ardeatina chilometro 24 e 600, che è di fronte al sito della vecchia discarica di Roncigliano nel comune di Albano Laziale. Siamo partiti tanti anni fa con le iniziative e le mobilitazioni contro quella discarica e contro l'allora progetto di inceneritore che voleva Maglio Cerroni, e continuiamo perché, insomma, da qualche anno la nuova giunta capitolina guidata da Gualtieri si è inventato questo nuovo mostro da 600.000 tonnellate di rifiuti da bruciare a Via Ardeatina chilometro 22, ma poi in linea d'aria dal sito della discarica parliamo di 600-700 metri. E insomma, sono ripartite le mobilitazioni contro quest'altra iniziativa, questa volta voluta da AMA, ACEA, un consorzio di imprese e il Comune di Roma come manovratore di tutta questa situazione. E purtroppo constatiamo il fatto che un cantiere di preparazione al cantiere vero e proprio è già cominciato, con sbancamenti e la preparazione di una di una piattaforma di cemento sulla quale poi bisognerà collocare questo arnese. Sono già partiti da un mesetto buono. Però, insomma, la situazione non è per niente chiara e trasparente e rosea per questo cantiere, che ha avuto tantissimi magagne legate ai terreni che sono stati comprati dall'AMA nell'estremissimo lembo del comune di Roma, l'estremissima propaggine a sud del comune di Roma, tant'è che questo terreno su tre lati confina con tre comuni diversi. Cioè, quindi più a sud, più lontano dagli occhi della popolazione romana non si poteva andare, e infatti su tre lati abbiamo Pomezia, Ardea e Albano, e poi c'è il comune di Roma. Apprendiamo dalla stampa in questa settimana che, tra l'altro, questo cantiere è partito, l'iter tutto autorizzato all'interno di una commissione all'interno di un quadro commissariale voluto per il giubileo 2025 e autorizzato dall'allora governo Draghi, da poco sta muovendo le fila perché ha bisogno di altri terreni circostanti da acquistare, perché lo spazio che si erano prefissati per questo cantiere, per questo inceneritore, non sono sufficienti. E già questo, insomma, ci dà un po' l'idea di come si è mossa l'amministrazione capitolina, facendo continue forzature proprio sulla legittimità di questo progetto. Si è autorizzata una roba che poi in realtà non ha nemmeno lo spazio necessario per sorgere, e bisogna venire ai ripari comprando altri terreni in queste settimane, e la stampa locale ha citato questa iniziativa del sindaco perché le esigenze sono evidentemente molto più problematiche di quelle che il sindaco ci racconta, dallo spazio vero e proprio dove nascere questo terreno alle emissioni in atmosfera, che saranno di gran lunga superiore di quelle che dichiara ACEA, e dal consumo idrico che l'inceneritore avrà bisogno per il suo raffreddamento. E quindi abbiamo una situazione molto torbida, che però insomma stiamo cercando di districare e far venire alla luce, e questa sarà insomma l'occasione per fare il punto della situazione. Oggi pomeriggio alle 5:30 c'è un'assemblea più generale su questi temi legati proprio all'inceneritore, e poi in serata ci sarà una cena sociale, e invece domenica ci concentreremo sulla discarica di Roncigliano, che per ora insomma è chiusa, è ferma e andrebbe bonificata, e andrebbe anche denominata come zona ad alto rischio ambientale secondo una recente legge regionale, perché insomma ci sono evidenti riscontri di inquinamento da parte della discarica sulla falda acquifera sottostante. Però questo qui non è un aspetto secondario anche rispetto all'inceneritore, perché questa legge regionale prevede il fatto che se quel sito è un sito a particolare interesse ambientale, intorno a questo sito non si possono costruire nuovi impianti inquinanti in un raggio di almeno un paio di chilometri, e noi appunto vi dicevamo siamo a 700-800 metri dal terreno dove il Comune di Roma vorrebbe far sorgere l'inceneritore. E quindi questi sono insomma il cuore di questi due giorni di assemblea e cene sociali, in cui poi insomma verranno anche rilanciate le mobilitazioni per il prossimo settembre, proprio alla luce della proprio delle tantissime irregolarità che il Comune di Roma sta portando avanti, e anche delle udienze al TAR che ci saranno, una il 7 ottobre e una mi pare il 4 novembre.
0: Ok, ecco, questo abbiamo ricostruito un po' la storia e anche l'attualità che porta appunto alla decisione di mantenere questo appuntamento ovviamente anche per il 2026. E a tal proposito appunto noi abbiamo letto in apertura gli appuntamenti, però se ci vuoi dire come si organizzano queste due giornate di discamping.
1: Oggi alle 5:30 c'è la prima assemblea sulle questioni generali legate all'inceneritore e allo smaltimento dei rifiuti a Roma e provincia, e poi alle 8:30 c'è la cena sociale, e invece domani pomeriggio sempre alle 5:30 c'è l'assemblea in cui si parla della discarica di Roncigliano, del sito di interesse strategico per via dell'inquinamento della falda, e poi sempre in serata c'è la cena sociale con musica dal vivo, diciamo.
0: Ok, perfetto, quindi ricordiamo l'appuntamento è per oggi pomeriggio, domani pomeriggio a partire dalle 17:30 a via Ardeatina, chilometro 24 e 600,
1: se percorrete via Ardeatina poco prima, sulla vostra sinistra venendo da Roma, vedrete l'avvio di questo cantiere di fronte al polo logistico di Amazon, e potrete anche rendervi conto di quello che stanno combinando.
0: Stupendo. Va bene, vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti appunto inviterei le persone a raggiungere il discamping nel pomeriggio.
1: Ok, va benissimo, no? Non ho niente da dire, aggiungere. Invece un saluto e un abbraccio a tutti i compagni e le compagne in ascolto.
0: Dai, e allora grazie, e direi che possiamo chiudere qui questa corrispondenza, ma anche la nostra mattinata, tu che dici?
2: Benissimo. E questa lunga mattinata partita dalla rassegna stampa.
0: Partita dai problemi tecnici in realtà che hanno portato a iniziare la rassegna stampa alle 9:30. E ricordo a chi è in ascolto che trovate appunto tutti i contenuti della mattinata, sia la rassegna, sia la corrispondenza che abbiamo fatto con la campagna Friuli Antifas, sia l'appuntamento di oggi del discamping 2026 sul sito di Radio Onda Rossa.
2: Ci vuoi fare una rubrica delle cose che ti sono piaciute di più, di meno, no, della mattinata?
0: Vorrei smettere di sudare e uscire.
2: Ah. Beh, il tempo fuori non è male.
0: Il tempo fuori, ci sono le nubi sahariane.
2: Tipo due giorni che fa...
0: Sono le nubi sahariane, ce lo diceva il messaggero.
2: Ah.
0: questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Detto questo, insomma, vi invitiamo a rimanere all'ascolto degli 87.9 per la programmazione del sabato di Radio Onda Rossa. Piano piano il palinsesto si sta ripopolando e sta riprendendo a pieno regime dopo la pausa estiva.
2: La rassegna torna lunedì.
0: La rassegna torna lunedì mattina alle ore 8 e noi vi auguriamo un buon fine settimana.
2: Sì.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Ponte Radio.
1: I fascisti qua non ci entrano, questo è molto è chiaro.
2: Siamo funzionati i fascisti.
3: 20 anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
4: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
5: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
6: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
4: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
5: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
4: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
5: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
6: sempre con immutato amore.
5: È tutto Super Slay.

0: esattamente potremmo andare?
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
1: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: Quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo allo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
0: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
5: Fa il cavo?
0: Il cavo va bene.
5: No, non va bene, non va bene, non va bene, niente, certe volte.
0: Oggi è così.
5: Sì.
0: No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: quindi lo cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati, forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa tipo una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa, i servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini list anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su Noblox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso, mi allora agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti, come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di 50 al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente, no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che, no, per esempio, se usate Instagram, oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, proprio come quelli che ha citato andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè, quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mette in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa, cioè l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo. Autistic Inventory ha sempre avuto, no, una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo, e vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono. Ci arriveremo dopo, che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo, insomma, di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale. Ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio, nella trasmissione Nell'idea nella presa, abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto, quando si collega a internet, riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: Così è il tuo indirizzo IP.
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire, guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP, e quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, e c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no, sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi contenuti diversi da come invece sarà. Perché? Perché beh, un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché c'è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi ho 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui, diciamo, si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, esistono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: si
0: è tecnicamente
1: trovare.
0: Tracciata sì, su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio, quindi probabilmente qualcuno da più in alto.
1: Che è una società francese, Gandhi.
0: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la... molto strano, ma non stranissimo. Dopo ci torneremo su questo. Se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal. Di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe ovviamente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di Autistici Inventati. Abbiamo fatto un preambolo, diciamo, sull'ordine esecutivo. È arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di Autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi, quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo, no, beh, noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda, diciamo, di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo, magari vi costa aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così, e quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dare.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è, cioè insomma, dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava. Adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene. Quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno, se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li frega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Come sapete, per esempio, il sito del vostro centro sociale su autistici.org ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici. Allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farle tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi va in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di Autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. Apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere i vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.noblogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bida autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon, uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, beccatevi.

0: prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistic Inventory per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che faranno da anni, e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente a tanti stessi del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistic Inventory. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio perché sono in un punto dove campo.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui, non... prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare Internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org. quindi la solerzia è abbastanza impressionante, appunto mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: meglio. Ma adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto e ti richiamiamo appena per un breve 5 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male e adesso vai e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava spiegando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so se
3: voi... diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, e né ancora di più non voglio sminuire quel lavoro che fa autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
4: Sì, allora, salve, mi Ciao. Sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
4: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come succede

0: incare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
1: Come se ne esce?
0: Come se ne esce? Diciamo che...
1: Lo so che è difficile.
0: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi tutti i giorni sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
1: Grazie mille per il tuo intervento.
2: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti. Quindi dicevamo, eravamo rimasti quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
1: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva chiamato.
2: Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
3: Eccoci qua. Adesso va meglio?
1: Adesso va meglio.
3: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi. E quindi, allora, riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero, Autistici ci ha aiutato tantissimo e nasce all'interno dell'Humus, degli Hack Club, degli Hack Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server. E poi
1: al presente, mi declino al presente, però, fammi sto favore.
3: Devo declinare al presente?
1: No, ci mettiamo le mani dentro.
3: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli Hack Club sono ancora tanti e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. Le ultime edizioni di Hack Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più. E quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto. Però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere o anche da attacchi tipo di DOS che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti.

0: abiti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatto la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma, un po' di garanzia in più.
1: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale, siamo d'accordo che idealmente, anche come comunità, che magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare, eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi, e va bene. Questo è quello per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale, eccetera. Però, cioè, quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale, eccetera. Parlo proprio di come compagni, compagne, e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento, eccetera. Cioè, il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti, piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
0: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, diciamo, la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo, questo è
2: che almeno significhi qualcosa.
0: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo, e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo, a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
2: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e no, a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla no, in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico, no, un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo, e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
0: Grazie mille a voi. Dai.
3: Grazie.
2: Ciao, ciao, a presto.
0: Ciao, ciao.
3: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
2: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
3: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
2: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che, no, che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente, no, c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa, sì, cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è, diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no, sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento, il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi se andate a Mosca troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora, sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene. Nel senso, magari non è chiaro perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia, quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
3: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
2: Specie, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni, quindi se hai un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2000 euro e... No, nel senso, questa qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari di multa, chi me lo fa fare?
3: Certamente. E quindi l'overcompliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
2: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo, appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, ti rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa di là, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora, no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, penso, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'overcompliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che il come dire, quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'overcompliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque insomma alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni, che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava anche di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela, e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più. Ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime. Alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi, diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no, il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'Ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta, per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come Come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
3: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina per esempio ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smettere di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? E in questo caso quindi è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
2: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che no, penso, a un certo punto avevo scoperto che il Libano si chiamava SEPA, no?
3: Bonifico SEPA c'è scritto sopra.
2: Bonifico SEPA, c'è scritto che vuol dire bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT, è stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni, quindi in teoria il motivo è tecnico, come il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che, per non saperne leggere né scrivere, l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. ce ne sono vari.
3: Una serie di soluzioni alternative.
2: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia. Cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra e in mare in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i movimenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte non alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse,
3: molto diverse.
2: Però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre ad essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
3: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
2: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao a tutti e a tutti. E intanto, vabbè, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza agli Stati Uniti. Insomma, ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere certe livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia, o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
0: e questa cosa non c'è,
1: fortunatamente. Sì, il bello è il cattivo. non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso, autistici è un collettivo molto solido che ha da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che, ad esempio, da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e ci è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene. Ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. È firmato da Andrea Capocci e dice: e il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti veri o presunti anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie e reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabile acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventa di vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, e volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è indispensabile, è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile, che hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook diciamo ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi, quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventa di assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse diciamo completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventa è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè, dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè, per
0: esempio, faccio una domanda, Facebook, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati, come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari certi come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante, di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook, su Instagram, su che ne so, X, ma anche lo stesso Threads secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, no, blogs funzionano, blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblox, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblox dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblox in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblox.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi. Anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva: sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera. Non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così, come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma è la comunicazione,
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato da tutto, l'ortografia.
3: Esatto, io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Copenaghen riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo di Autistici Inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo.
0: Non lo diciamo. Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, ah, diciamo. Ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che allora no, ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della

0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
1: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org e mail.inventati.org, è il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
1: comunque dal sito inventati.org cliccate sul login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare le mail, forse due modi e basta. Una è che la fate dalla webmail e un'altra è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
1: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
1: seguite,
0: funziona
1: seguite
0: dovendo seguire una guida.
1: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. E quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: No, non te lo posso dire perché ridi sotto i baffi, poi dopo te lo dico perché ridi sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no, e in questo dice che la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così, questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice che prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola ben più effimera, che, no, racconta di come da conoscono da tempo il collettivo Autistici Inventati, la nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpi Canaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine il suo posto tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare l'alternativa a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su Noblogs e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso, appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terroristi Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso. Il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere il materiale. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici, ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non

0: partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange, e quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo, che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad autistici, inventati dal collettivo Bida, e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni, e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale: come tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire, e a cui loro non sono, come CSX, Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parole in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità, e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì, quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo, per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatti una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale, per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14:55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo sempre in senso positivo e di rilancio delle mobilitazioni, senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici. Quindi lo ripetiamo un'altra volta: cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida,
0: quindi mastodon.bida.im/cavallette,
1: Quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo letto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso diciamo le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. But this is my fucking country and it's never been fucking lovely. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, vuoi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

ubriaco fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa

da mal di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti, che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: vuoi fare un'offerta, c'è anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slade.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme,

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Obrigado. Muito obrigado.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

guanci ma un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove l'allame fascista hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
1: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
0: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
1: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
1: È tutto, Super Slay.

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione.
1: Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di...
2: Amico.

0: pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
1: Musica macchina.

Trasmettiamo a colori musica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani. Cerchi qualcosa?

0: reality.
1: Un saluto a tutte e a tutti, questa è Musica Macchina Spazio Novità, ovvero il luogo in cui vi proponiamo le ultime realizzazioni in campo di musica elettronica disponibili sulle piattaforme e anche in suo supporto. E quello che abbiamo appena ascoltato era un progetto esistente ormai da vari anni che unisce hip hop a musica industriale, che vede luce su Ipecac Recordings e si chiamano Dalek. L'album è Brilliance of a Falling Moon. Dalek ha appena fatto uscire anche una collaborazione con Carl Gary proprio alcuni giorni prima dell'uscita del loro album, e andiamo avanti con un altro progetto. Questa volta si tratta di The Bug insieme alla produttrice di origine cinese Disfig.

questi erano Disfig e The Bug con questo singolo che si chiama Vanishing. Andiamo avanti con un altro extended play, questa volta un'altra collaborazione a quattro mani, Pagilist con Sub Basics. Il lavoro si intitola Control.

E questo era Control, un lavoro a quattro mani di Sub-Basics con Pugilist. Andiamo avanti con una novità uscita ormai da qualche settimana per Planet Moon Records. Si tratta di John Cunane e l'album si chiama The Sales.

Questo era John Cunane, chiamato semplicemente DGHON, John, pubblicato da Planet Moon Records. Restiamo in territori drum and bass in chiusura di questo spazio con il nuovo lavoro di Luke Vibert sotto lo pseudonimo di Plug, con il quale realizza di solito i suoi dischi Jungle. Il titolo del lavoro è Variety Magic. Luke Vibert.

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica Macchina.
1: Musica Macchina.

0: man. He's a real jerk.
1: Kawaii.

Questo è il suono dei pensieri. Dovresti provare qualche volta. Miracle handle.

0: psichedelici, fratello. Ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te.
2: Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
1: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
0: Qualità costante nel tempo.

In famiglia o nel chattare la macchina, non si studia la macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto si risente ossessiva nell'entusiasmo.

0: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno

0: sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.

Rotation.

Ecco qua. Sera. Ciao Fabi. L'altra parte c'è Fabinho, avevo detto che Marchigno per un periodo non ci sarebbe stato. Bello questo, eh. Ciao a tutti e a tutti. Questa è Rotation, Radio Onda Rossa, lo sapete. Salutiamo H501L che è venuto prima di noi. Bello, no, perché così lo spiego, che te già t'avevo detto un po' di giorni fa, così mi riascoltavo questo album, questo Gold, Gold, no? E praticamente niente, ho sentito questa traccia, mi ricordava un po' di passato, e per annunciare volevo fare due auguri. Uno è mio fratello da sempre praticamente, che è Paolo Zerla, e l'altro amico da sempre pure, non so da quanto pure con lui che ci conosciamo, così è Andrea Benedetti. Infatti poi li raggiungiamo da una parte dopo, così siamo tutti insieme, poi se volete venire tutti quanti, che ne so, boh, no. Beh, tanto sì, ok. Senti, facciamo così, partiamo subito con il primo disco, Marchi. Sì, poi diciamo di Silvia un attimino, che diciamo, vediamo se riusciamo a fare collegamento per il primo disco, quindi partiamo, poi diciamo il titolo quando rientriamo da questo disco, quindi ok, sì, e poi rispondiamo pure a qualche domanda che ci è arrivata, diciamo, tra virgolette, della settimana passata, qualche richiesta di qualche speciale, qualche telefonatina, no, UMAC, poi vi faremo, sapete, UMAC o del progetto Z Reticola, poi vediamo un pochetto. Quindi partiamo col primo disco, poi quando entriamo diciamo il titolo, e Rotation.

Hop là. Écoutez quoi. T'as bien vu. Rotation. Manolo, che sono io. Silvia. Che vediamo se riusciamo a fare. Scusate, un altro collegamento, che quello era occupato. Sì, perché stiamo preparando delle cose, vi ho detto, un autunno sarà più tranquillo, diciamo così, più tranquillo. E invece l'inverno sarà intenso di tante cosette, di tante novità. Scusate, ecco, questo perché io non so, leggermente basso. Quindi se tu mi metti il microfono alto, io non ci arrivo, quindi mi devo alzare. Quindi se mi alzo poi non riesco a abbassarmi, se mi abbasso poi non riesco a alzarmi, quindi... Sì, ok. Obergan è il disco, lui è svedese, è uscito già con un altro po' di etichette. Noi l'abbiamo ascoltato per la Steel Band Record, poi ne avevamo parlato un pochetto di questa nuova etichetta, tra virgolette, e abbiamo sentito Fotometria. Quindi ci sentiamo il prossimo? No, vuoi che dico pure il prossimo? Oh no, dai, facciamo un altro Protection, no? Marco.

bello, eh? Allora, questo lo diciamo subito perché ci tengo un pochetto, diciamo, più che altro, sì, per è su Fever AM, tedesca di Ghetto, e lui è Rave, è l'episodio 4 della traccia 4, episodio 4, traccia 4. Lui era quell'amico, vi ricordate il disco, quello il 2, poi era uscito l'1, e però l'1 faceva capo al 10, 10 invece era l'8, lui fa parte di clicca lì. Quindi abbiamo sentito Riff e Clickbeat. Adesso invece andiamo a ascoltare subito, perché poi dobbiamo intervistare, certo, facciamo una cosa così, Rotation, ho detto prima, e Lee Holman, Sonic Symphony. Allora, senti, Sonic Symphony. Ecco, è arrivato il messaggetto, eh? Avete sentito? Su un Nacho Record questi sono arrivati tipo a 70, 80, questi fanno un disco al giorno, quindi. Però è carino, ce lo sentiamo, poi se vi piace bene, se no andate ad ascoltare quello che vi pare.

Eccoci qua, Rotation, Radio Onda Rossa. In studio c'è Manolo, dall'altra parte c'è Fabinho, con Elisigno, Fabinho e Elisigno. E mo vediamo da fare una telefonata pure a Lorenzigno, a Martigna, a tutti i Vagnà, vediamo un po', pure a Luchigno, vediamo un po' se riusciamo a fare un po' di... sì, ok. Quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare subito l'asse. Ma si chiama proprio l'asse, noi abbiamo visti, ha detto come chiami l'asse, no? L'asse, pensate se si chiama Nocturnal Animal, lo vedi? Su Dra Warner Record, per quella già eravamo visti un pochetto, ci andiamo a ascoltare l'asse, Nocturnal Animals, pure questo a noi ci è piaciuto, e abbiamo visto Rotation.

inner mind. From the inner mind.

Temptation, eh? Bello, so. E io volevo salutare, posso salutare? Posso? Quanti devo salutare? E vabbè, saluto, già saluto tutti, ecco, quando dico saluto tutti ho già salutato tutti, no, poi quelli poi facciamo, sì, allora, no, volevo, bello Lasser, lo senti tutto? Bello, è un bel dischetto, mi piace, poi fa balla pure. No, volevo un attimino aprirti tra parentesi sugli speciali, quelli che di solito facciamo noi, che saranno un po' diversi in questa stagione, diciamo, in questo anno. Nel senso, prima prendevamo un artista e prendevamo quelle 7, 8, 10 tracce e parlavamo un po' della sua storia, un po' delle notizie che riuscivamo a prendere di qua e di là, e facevamo questo mini speciale per far conoscere l'artista. E adesso è un po' diverso, per esempio, che ne so, parleremo di Easy Junkies e diciamo due cose all'inizio di Easy Junkies, poi faremo ascoltare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora di Easy Junkies, poi faremo un altro piccolo intervento fino a che poi, se abbiamo i set o i live dei vari gruppi, i vari artisti, allora, però ecco, sarà un po' diverso, diciamo. Sì, è Elisigno, vedi? Fabigno Elisigno. Ok, senti, e scusate, ci ascoltiamo il prossimo, che è un po', sì, allora si chiama Alpa Puruma Calacalumba, okay, si chiama così, e Acqua Escondida, che dovrebbe essere Acqua Scondida, penso, non lo so, quindi che ne so, Marta, Mariano, se ci state ascoltando, me potete fare uno squillo. Sì, Acqua Escondida, LP, si chiama LP, su AC Record. Avevamo ascoltato un'altra cosa un po' di tempo fa su AC Record, che ha portato Silvia, mi pare. Quindi andiamo a ascoltare Alpa Puruma Calacalumba. Oh, si chiama così, Cala, no, c'è ragione. Calabalumba, vabbè, dai, che io Calacalumba, Calabalumba, uguale. Comunque, ci ascoltiamo, è figo veramente, questo mi piace.

Eccoci qua. Ti è piaciuto, eh? Io sapevo che ti piaceva. Alfa Purupa Puruma. Alfa Puruma. Calabalù. Protection, dai, andare a stare, perché un po' sembra, ma quando poi lo ridici, lo. Un po' di volte poi vai. Comunque ecco, no, ancora non ci hanno chiamato per acqua escondita. Secondo me è acqua come quando fai la pasta tu, Fabi, senza sale dentro l'acqua, quindi. Vabbè, invece adesso metti un po', non ci abbiamo effetti speciali, quindi no, non ce l'abbiamo. Ah, vabbè, sì, a posto. Ok. Quindi mo andiamo a ascoltare il grande ritorno, no, però l'Hard Groove Record, vi ricordate, no? Abbiamo fatto pure una piccola parentesi sull'Hard Groove Record. E queste EP, quattro tracce. Lui è Yant. Abbiamo ascoltato pure un'altra cosa. Ce l'hai al volo? No. Fulmini di quello, sì, certo. Quindi andiamo a ascoltare Yant, la traccia è Red Eye Jedi. Ah, senti, Red Eye Jedi, Jedi e occhi rossi, c'entra niente. Vabbè, comunque Red o Jedi, se può. Ok, rotation.

dalle 23 su Radio Onda Rossa. Cerro Decio.

Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9, questa rotation, Manolo in studio, Silvia e dopo la raggiungeremo perché adesso ha un sacco di cose da fare. E tanto poi noi usciamo e andiamo a trovare, quindi andiamo a trovare lei, poi ci sta e ci sarà Paolo Zerra, Andrea Benedetti, siamo un po' lì per festeggiare il compleanno loro, perché fanno il compleanno insieme, quindi andiamo un po' lì. Allora, volevo rispondere un paio di ascoltatori che mi dici, ok, uno è Riccardo e l'altro è Sid Mesh. No, scritto così, Sid Mash, non lo so, vabbè. E praticamente ci siamo incontrati un po' di tempo fa in un locale con Riccardo e mi ha detto, dice, sai, sarebbe bello anche ogni tanto parlare, sì, è vero, della musica techno, elettronica, eccetera, eccetera, pure, diciamo, quello tra virgolette, la scintilla che poi, ecco, ha scoturito un po' la techno in Italia, no? E io gli ho detto, guarda, già ne abbiamo parlato in passato, basta. E lui ha detto, ah, sì, va bene, allora, no, ne avevamo già parlato. Poi comunque sia, se tu vai in giro un po' per ci sono un po' di forum, un po' di cose così, che se ne parla, ritorna, ecco, a parlare delle stesse cose dopo 5 anni quasi, cioè, nel senso, comunque sia, sì, ogni tanto rifacciamo dei collegamenti così. Però ecco, se sei in ascolto, Riccardo, te lo volevo un attimino, spesso si parla, no, dei DJ techno, comunque sia musica elettronica, e quest'estate ci abbiamo con Silvia avuto modo un pochetto da con un po' di, ecco, un po' di viaggetti, due cose che abbiamo fatto, di incontrare, diciamo, anche gente, anche appassionati di musica, grandi, no? E come abbiamo incontrato questa persona, lui è del Minnesota, credo, non lo so, c'era tipo 70 anni, credo, giù di lì, e mi disse, DJ Francis. Io andavo a New York e lì DJ Francis, e noi ne avevamo accennato qualcosa un po' di anni fa, che avevamo parlato di Steve D'Aquino e vabbè, mo un po' di nomi, e poi vediamo un pochetto, ecco, però vabbè, sì, mi sto impicciando qui. Grande Fabinho, vieni in aiuto. Quindi ci andiamo a ascoltare Michele Mausi e Oxymoron su Causal Remix. Quindi ci andiamo a ascoltare Michele Mausi.

Eccoci qua, Rotation, scusate il primo, ma sì, perché voi dovete capire che, cioè, io parlo, dall'altra parte ci sta, e c'è, e Fabinho, Elisigna e tutta la nostra crew, chiamiamola così, che mi fanno i gestacci, mi dicono, mi tirano i fogli, cose, e quindi effetto, approfittate perché c'è Silvia che è un po' più, strilla, perché quando ci sto io, certo, è normale. No, volevo dire prima che entreremo un po' nei particolari, diciamo, della fine anni 70 e di Francis Grasso, che tra virgolette DJ Francis, DJ dell'Even, eccetera, eccetera, eccetera, che, diciamo, è stato uno dei primi a cambiare un po' le sorti del DJ, no? Anche sulla tecnica, e non voglio dire che prima il DJ era tipo, che ne so, portava le bibite ai tavoli, però è una cosa del genere. Lui ha proprio cambiato modo, e poi dopo di lui, e che pensate, c'è una storia carina poi di Daquino, che praticamente è un amico di Francis Grasso, però l'aveva chiamato per stare luci. Poi un giorno ha preso Nixiano, lo stesso Dave Mancuso dopo, e parecchie origini italiane, quindi sì, fino poi mi ricorda poi Fabinho, nel senso, poi tutta l'era poi che si è spostata nel Bronx, quindi con l'hip hop, Kulerk, eccetera eccetera. Faremo, ecco, nell'arco dell'inverno faremo un bel passaggio, no? Un bel passaggio, una bella, ascoltando delle volte alcune cose che ci possono interessare dell'epoca e fino ai giorni nostri. Come il prossimo? Il prossimo è Rolling with Punch. Ho detto bene? E Moodsmin. Ascoltiamo, questo è veramente una bomba, a me piace.

Eccoci qua, Rotation. Bello questo, ti piace, ti ho visto bella come il prossimo. Il prossimo è Rebecca delle Piane. Mi facciamo, provi a fargli uno squillo. Sì, e andiamo a ascoltare a Tango. Ti ricordi il Tango? Il Tango, quello si giocava sulla spiaggia a pallone. Non ti ricordi? Vabbè, tu sei, chi sei vecchio, è il Super Tele. Ah, vabbè. Quindi ci andiamo a ascoltare Rebecca delle Piane, Tango.

bella, brava Rebbe, bel disco questo. Sì, ce lo portiamo. Bello. Quindi ecco, questa è la che abbiamo detto prima, diciamo un po' di Jeda, metà anni 60, fine anni 60, inizio anni 70 fino ad oggi, così diciamo. No, faremo in tutto l'anno, ecco, in tutto l'inverno faremo questo giro, come faremo anche un giro di quei paesi, che di quelle nazioni che non so, di spicco, no, della musica techno elettronica, però ogni tanto esce fuori qualche prodotto, specialmente alcuni paesi nordafricani, e c'è qualche artista molto interessante, sia nuovo che un po' datato, no, però ecco, una ventina d'anni fa hanno fatto uscite belle cosette, quindi ecco, andremo più su quello che poi si ascolta di meno, no? Perché comunque sia, adesso se vuole ascoltare qualsiasi cosa, andate lì, vi ascoltate Commercial Underground, sia, e va, sentite, va, ascoltate, va tutta per voi. Quindi no, non è una polemica, quindi è Hurtado Neck. No, non è Neck quello lì che cantava, canta ancora? No, questo è Hurtado, ascoltate Neck, Hurtado, Neck Hurtado, Neck Hurtado.

Eccoci qua, Redesho, Radio Onda Rossa 87.9. Sì, e certo, vi ricordo sempre, radio, abbonatevi, mi raccomando, andate sul sito della radio, andate lì, abbonamenti, eccetera, eccetera. Lo sapete, voglio dire, ecco. Poi c'è pure lo spottino che è carino, quindi bello, Senti un po', senti. No, che mo levi, no, li lascia. Quindi ecco, questa che abbiamo detto è la prima fase, poi è la seconda, scusate, perché prima ho detto di specialini. Poi ci saranno degli interventi durante l'anno e di amici e altri artisti, così che parleremo pure un po' della techno tattoo, dell'elettronica tattoo, eh? Vi piace techno tattoo, queste cose così un po' particolari, come è cambiato in questi 3 anni pure la sorta il tattoo collegato al tatuaggio collegato alla musica, no? Che ne so, 30 anni fa, 35 anni fa, e ti facevi il tatuaggio con lo spray, 35 anni fa, mi sa, sì, più o meno, e invece oggi, ecco, ci sono altri che comunque sia colleghi, no? Dici, no, voglio fare tatuaggio perché collego sto musica, sta serata, e eccetera, eccetera. Sì, vabbè, io as a generation, quindi vengo, è quasi un'altra epoca in corrispondenza. Però comunque, sì, vabbè, allora andiamo a ascoltare subito. Ah, bravo, però se mi avvicini io leggo, perché leggo solo, ecco, Unbalance Red Tracks. Ah, bello. Ma su è Overbalance Record, perché non ce l'ho. Ah, perfetto, vedi? Unbalance Red Tracks su Overbalance Record. Che è l'8? Ah no, è 5. Vabbè, Rotation.

Eccoci qua, Rotation, Radio Onda Rossa 87.9. È una bella serata stasera, lo so, mi manca. Vabbè, dal prossimo sabato ritorno in studio, mo ecco questi ultimi scampoli bisogna poi tutte le idee che abbiamo buttato giù quest'estate, quindi in prevalenza agosto, quando faceva freddissimo, sì, poi sì, perfetto proprio, se stava pure sotto la doccia. Ok, mo il prossimo ci tengo un pochetto, perché come quello di prima ci sono delle cose che uno ascolta e poi ci tiene poi a vedere un pochetto da dove viene, no? Per esempio il prossimo, lui è Romain Richard. La traccia che andiamo a ascoltare si chiama Grandiosa, ma è bello perché è un progetto che è uscito e creato non lo so, però è uscito dalla Perla Studio di Melbourne e di Bobby Allen. Vi ricordate Dead Memories che abbiamo messo? Era uscito l'EP e abbiamo messo più di qualche volta, che a me piace un sacco. Ecco, e lui è Bobby Allen e ha fatto questo studio che è un po' un bel centro sul mastering eccetera eccetera in Australia. Ci sono passati pure un bel po' di personaggi, uno su tutti credo David Seaman, e quindi noi ci andiamo a ascoltare su Romain Richard, Grandiosa la traccia, e ascoltate se vi piace, a noi ci è piaciuto, abbiamo messo

Rotation. Eccoci qua. Ma no, lo studio. Fabinho e Lisigna dall'altra parte. Silvia, ho già detto, dopo raggiungeremo insieme a Zerla, a Paolo Zerla e Andrea Benedetti. Non vi mangiate tutto, lasciatemi qualcosa perché c'ho fame. E certo, è così. Quindi adesso andiamo a ascoltare. E se ascolta, però vedi, senti un po' sto disco, non è meglio, a me piace di più. Vabbè, fai te, decidi te, farlo io, decido io, è certo. Vabbè, noi andiamo a ascoltare invece adesso. Sì, perché per i prossimi dischi dobbiamo dire un po' di cosette di più, quindi andiamo a ascoltare subito Mod One Est. È carino pure questo, sono tre tracce belle, cioè mod, sì, perfetto, quindi Mod One Est.

Eccoci qua, eccomi. Sono arrivato. Volevo un attimo da prenderlo. 87,9. Questo è Rotation. Sì, da paura. Bello. Come il prossimo? Il prossimo è UST, che non sarebbe altro che Uganda Speed Trials. E dietro questo progetto c'è Carl O'Connor, che i più attenti, eccomi, arrivo, eccomi, che i più attenti sapranno già di chi sto parlando. Quindi sto parlando di Regis, e è uscito questo lavoro che praticamente fa tutto da solo, cioè fa tutto Regis, quindi Carl O'Connor fa tutto lui, praticamente fa la traccia e poi fa le versioni mix. Tutto lui. Quindi noi ci andiamo ad ascoltare, scusate, ci andiamo ad ascoltare Uganda Speed Trials, che è bella. La traccia è Haunted Idol 2, si chiama, l'altra Idol 1, fantasia da paura, però Regis Mix. Ma ascoltate, a noi ci è piaciuto, quindi ascoltate pure voi.

Ti è piaciuto, eh? Bello, no, veramente bello. Bello, intelligente. Poi parliamo della struttura? No, ci stanno altri che parlano di strutture. Ho sentito ultimamente tipo una melodia ritmica e melodia ritmica. Ho sentito melodia ritmica, ho spento. Non è che sia sempre io, Fabi, però non è una polemica, però se sento melodia ritmica spengo, cioè nel senso, voglio dire, non t'ascolto. Come dico sempre a Silvia, te sento ma non t'ascolto, te ascolto ma non te sento. Ecco, vabbè, a posto. Quindi, come il prossimo? Prossimo, ultimamente ho sentito un po' in giro e parlate di tanti nomi, eccetera, eccetera. E poi è bello, no? Quando stai in finestra e senti parlare di Autocre, no? Come si fanno, come i più bravi, o di Trexia, o Apex Twin, o chi ce n'ha, c'è più ce ne metta, la Crew Jazz con Maddox. Vabbè, non entriamo, non polemichiamo. No, Fabino, lo sai, non. Però c'è un personaggio che chi mi conosce da tempo, quindi da più di 30 anni, sa che io ho sempre, oltre che acquistato i suoi dischi, ma anche messi più di una volta pure due o tre tracce, svuoti pure, nel senso, quando comunque sia vai a suonare, però a me frega niente perché mi piace, non mi piace tutto a prescindere, però tante cose mi piacciono, come questo EP che uscì per la Tresor nel 2000, no, era un album proprio, scusate, nel 2007, e io parlo di Christian Vogel. Lui è cileno. Comunque sia il suo viaggio per Londra, eccetera eccetera, Seabag, ecco, parleremo pure di un altro personaggio quest'inverno che è Seabag, che parecchi dicono ma no, Seabag, perché i grandi nomi hanno fatto conoscere, però poi tutto, secondo me, poi tutto l'insieme ha dato un contributo fantastico, come, ecco, Christian Vogel. E questo The Never Hangy, so 11 tracce, un paio so un po' così, però a me mi è sempre piaciuto Christian Vogel, perché lui c'ha questa cioè la struttura, diciamo, elettro, che si sente che comunque sia proviene un po' dal Sud America, no? Quindi parlo di Cile, Perù, ci sono dei prodotti anche di musica elettronica peruviana molto interessanti, però con sti suoni inglesi anni 90 tuttora. E poi lui è un bel personaggio, è uno che incastra suoni, e noi andiamo a ascoltare una traccia che è Put It Wop Wop, l'originale, perché un po' di tempo fa era uscito un remix di questa traccia di Lenfaghi, che a me personalmente non mi era piaciuta, anche se Lenfaghi alcune cose ha fatte carine, però a me quello che ha fatto mi è piaciuta, preferisco l'originale. Quindi noi adesso ci andiamo a ascoltare Christian Vogel, X Pute The Wop Wop. A me mi piace, poi lo metto spesso, poi mo che ascoltate e chi viene a sentire serate sa, ricorda. Quindi ci andiamo ad ascoltare Christian Vogel, quindi tutti, quindi rotation.

Eccoci qua, ti è piaciuto, eh? Guarda Lisigna come balla, eh? Fabinho. Se mi apre la finestra io. Certo, mi fumo la sigaretta, è normale. Certo, era molto buono, sì, buonissimo. Scusate, noi parliamo tra di noi. Ah no, limone. Sì, limone, scusa. Il limone affogato. Il melone affogato nel limone. Buonissimo, mi è piaciuto. Brava, brava. Oh, vedi? Come il prossimo? Il prossimo è Judy. Chiamiamo. L'avevamo contattata, Judy. Vabbè, no. Vabbè, chiamiamo Judy, dai. E quindi Judy. Pasa Mortua su Devotion Record, pure loro sono arrivati a 100, 150, fanno un disco, penso un disco al minuto, no? Non lo so. Comunque noi ci ascoltiamo, ci è piaciuto? Boh, questa hai scelto te, vabbè, ascoltiamo Rotation.

Ascolta, ho visto la luce rossa, Protection, la Ragionda Rossa, io sono Manolo e dall'altra parte c'è Fabigno, vicino è Lisigna, e certo, poi mo, voglio dire, e Silvia dal prossimo sabato resta qui con noi, perché ci ha avuto queste due settimane un po' impicciatissime, infatti poi la vedo dopo.

Comunque, poi devo fare un saluto, ricordami, Ok, adesso andiamo ad ascoltare Audio Unit. La traccia non leggo, è Pulsar Map. E questo è il CD quello che ti ho dato, sì. È praticamente una compilation di vari artisti sulla Enux Record, dovrebbe essere 14 o 15, non mi ricordo. Ho capito, comincio a averci pure io. Cioè no, comincio. Scusate, già sto. Comunque, dovete un po' di. Se mi chiudi la finestra che è passato uno, adesso a mega moto, ecco, grazie. E c'è Bernardo Hangar, Linea System, Punic, e Sebastian Comen pure, che abbiamo ascoltato per telefono un po' d'anni fa, no? Boh, mi ricordo di sì. Quindi noi ci andiamo a ascoltare adesso Audio Units, Pulsar Map. Poi è piaciuta, poi tutta la compilation è carina, quindi ci ascoltiamo Rotation, se vi piace bene, se no andate ad ascoltare, che ne so, Radio DJ.

Rotation, rotation, eccomi qua, un oro, tenda rossa. Bello, eh? Bello, no, è tutta la compilation, poi ascoltatela perché è molto interessante, tutta la compilation. Come il prossimo è Chris Bauman e Bioporte la traccia, e questo era su Snork Record. Ricordate, avevamo messo sì una cosetta, poi voi ricordate perché l'ho messo sì, bravo, vedi, vedi, ti ricordi, ti piace a te, eh? Quindi ci andiamo a ascoltare Chris Bauman su Snork Record e la traccia si chiama Bioporte, e poi rientriamo, diciamo, due cosette.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9, questa rotation. Allora, mo se può dire mo, o adesso. Quindi, no, vabbè, ok. Questo è le, oggi abbiamo detto le prime tre cose che faremo durante l'inverno di rotation. Poi ce ne saranno altre, e tutte un po' più o meno interessanti, se vi piace. Parleremo il giusto di quanto riusciamo a parlare, se parliamo bene o parliamo male. Sì, va bene, lo dirò. E faremo anche qualche mini live in diretta. Sì, sì, sì. E in alcuni sabati saremo anche presenti. Sì, insieme, sì, tutti insieme. Saremo presenti anche tutti insieme, perché ci saranno un altro po' di iniziative che partiranno credo da novembre in poi, e quindi ci saremo anche io e Silvia a Rotation con tutta la radio, con tutti i DJ della radio, con tutti i giornalisti della radio, tutta la radio, tutti insieme. Quindi io vi saluto apparentemente adesso, perché ci sentiamo dopo. Io nel frattempo mi assento un pochetto, vado lì, festeggio Paolo Zerland e Benedetti, mi mangio una cosa, un pezzo di torta, poi ritorno, perché mi voglio fare un'oretta mixata. Sì, ci saranno un po' dei podcastiani che non ci leggo da qua, mi dispiace, vado anche io, gli occhiali non ci leggo. Quindi noi andiamo avanti in rotation e poi ci sentiamo tra un pochetto, dai. Quindi partiamo con un paio di G7, un paio molto accattivanti. Poi ecco, apro e chiudo velocemente. Ho sentito parlare di termini, no? Deep trance, deep brass, deep techno, deep. Raga, se vi piace la musica, se vi piace qualcosa, ma non, cioè, se ti piace l'ascolti, se non ti piace ascolti. Cioè, è inutile fa sempre, ogni volta, no? Perché quello mi ricordo, perché Jeff Mills, ma che manca amico tuo? Perché John Atkins ha detto che Derek May è burino, ma che te frega? Ecco, per dirti, no, una cosa del genere, cioè, è come se io dico, no, perché Aphex Twin mi ha detto che è 1+1, cioè, basta, no? Ecco. E poi pure i Sapientelli, no? Ci sono questi Sapientelli che ogni tanto vedi che scrivono, perché io ho fatto. Raga, quello che hai fatto è fatto, c'è posto per tutti, voglio dire. No, non era una polemica, ho chiuso. No, non ho parlato di vie, di strade, di cose, non ho parlato di che hanno 70 anni. No, non ho parlato di queste cose, non ho parlato. No, non ho parlato. No, no, non mi metto, non mi fa. Non faccio funky, eh. Ok, anche se mi piace il sacco, però va bene. O vedi, sei tu però, FB. Quindi vabbè, noi ci sentiamo tra un pochetto, al limite vediamo se riesco a riportare Silvia qui in studio un attimino, e se no ci sentiamo più tardi. Rotation.
1: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.